0: Thank you. Eric Clapton, please, a vocal.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Insomma, poi avremo alle 5:15, prima abbiamo i balli di Beppe, alcune presentazioni dei cantanti che torneranno poi alle 6, e poi oggi avremo vari comunicati che riguardano ciò che avviene sabato in giro, sia a Montegrotto Terme, sia a Gaiba, a Montegrotto Terme. Abbiamo quindi delle letture fatte dai nostri amici, quindi abbiamo un po', e poi avremo anche la poesia di Maria Grazia, avremo Marco, e vi ricorderemo che questa sera alle 20 di sera ci sarà un attore doppiatore argentino che si chiama Gustavo Collini. Insomma, tutto questo l'avremo durante questa mattinata, ma avremo anche le vostre richieste, se vorrete, al 320 19 78 490. Ricordiamo 320 19 78 490, come dice Claudia di Bologna, di ricordarlo ogni tanto sto numero, noi ci scordiamo. Però adesso, prima cosa, alle 4:33 40 secondi abbiamo il saluto delle radio, ricordando Radio Mare Italia e le altre radio con Angela Ricciardi.
2: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

Cher la cantante. Buon compleanno, voi due da Marco Roma. Tanti auguri a voi. Buongiorno. È bellissimo stare insieme a te. È bellissimo vederti negli occhi. È bellissimo amarti. Io sono Marco Roma, buongiorno.

si era sentito un po' bassino il primo augurio, e allora abbiamo dovuto rifarlo ascoltare, giustamente. E allora vediamo adesso se arriva Marco.

0: Sì, siamo in viaggio direzione
1: Anzio.
0: Sì, giusto.
1: Ormai ci stiamo imparando dove il nostro Marco ogni mattina si dirige per esporre le sue opere d'arte che acquista e poi cerca di ridare a voi acquirenti con tanto cuore e tanta capanna, no, vabbè, con un cuore e una capanna, va bene. Allora Marco, buongiorno, 20 di sera, che ti ricorda 20 di sera?
0: Mi ricorda un evento questa sera.
1: Alle 20.
0: Ci colleghiamo direttamente con l'Argentina.
1: Ah, andiamo in Argentina.
0: Dove? Oltremare.
1: Oltreoceano, diciamo, oltremare.
0: Oltreoceano. Un attore, un regista, produttore e ballerino.
1: Ah, un po' di tutto, doppiatore.
0: Il grandissimo, anzi, illustre. Illustre.
1: Gustavo
0: Collini.
1: Collini, Gustavo Collini. Allora ricordatevi questa sera di sintonizzarvi su una delle nostre radio, ma sull'app Giuseppe Cesena App sicuro ci siamo, e anche su alcune radio della Sardegna che hanno aderito a questo progetto. E comunque basta andare sul sito, sull'app Giuseppe Cesena App, e ci ritroverete. Tra l'altro Marco ha messo anche il link sul Facebook, quindi insomma ci troverete ovunque. Oppure se volete dei chiarimenti come trovarci, potete chiamarmi e io vi do istruzioni durante la giornata. Bene, allora questa mattina Anzio, cosa succede al Vaticano? Si dorme?
0: Al Vaticano il Damiano si dorme, perché la sera adesso esce con la fidanzata.
1: Ah, quindi fa tardi.
0: Si è fidanzato, allora ieri lei è andata a prendere lui e sicuramente ha fatto tardi.
1: Magari vedremo stamattina alle 7:50 cosa succede.
0: No, ma ieri mi ha chiamato in videochiamata. Sì. E mi ha detto ma non stai a casa? Gli ho detto, ma ha detto no, sto tornando al Vaticano. Ho detto perché? Perché devi sapere che praticamente all'interno del Vaticano loro hanno anche i benzinai.
1: Sì, sì.
0: E c'è tutto a spesa. Allora portava il cugino a mettere il pieno alla macchina.
1: Perché lì costa meno la benzina.
0: Se qua sta 2, là sta 1,5 diesel.
1: Ah, ecco, quindi ha risparmiato 50 centesimi per ogni litro, insomma. Ecco. Allora, sì. Quindi stamattina lo troveremo alle 6:50 per i saluti insieme al peperoncino, poi probabilmente.
0: Vabbè, penso di sì. Lo aiuteremo, sì.
1: Bene.
0: Lo saluteremo, entra in diretta sicuramente.
1: Allora, oggi andiamo con i calzini e il famoso brano che io devo indovinare intanto.
0: Sì, ma io stavo decidendo un brano, però praticamente,
1: sì,
0: siccome tu li azzecchi tutti, e non va bene.
1: Non va bene, però ti assicuro che non faccio la ricerca su internet, cerco di ricordare, quindi...
0: un giorno voglio stare vicino a te, voglio vedere se lo fai,
1: No, tranquillo, perché quando prendo il telefono per fare la ricerca si sente che scrivo, quindi non...
0: Sì, no, giusto.
1: Si sente, tu mi senti in diretta e ci sto pensando.
0: Lo so.
1: Ecco, bene, allora, questa mattina per pigiamo
0: calzini... Lo so che sei preciso.
1: Pigiamo calzini.
0: Facciamo la scelta del cliente?
1: Ah, direttamente, pigiamo calzini, va bene.
0: Allora, l'indovinello è questo qua.
1: Sì.
0: Io faccio l'indovinello.
1: Ah, bene.
0: Allora, e stavolta te la metto un po' difficile, perché sennò...
1: Sennò non mi va.
0: Quindi, vabbè, l'indizio te lo do dopo. E penso a te.
1: Vabbè, penso a te.
0: Io lo dico per... Io penso a Giovanna, quindi...
1: Penso a te. Io penso che ci sono state più persone che hanno cantato questo brano e penso a te. Uno dovrebbe essere Lucio Battisti.
0: Basta, io me ne vado, basta, stop. No,
1: poi
0: no, stasera non ti voglio in diretta radio, basta, stop.
1: Poi c'è anche quello di Bruno Lauzi e c'è anche quello di Johnny Dorelli. Hanno fatto tutto.
0: No, sei licenziato?
1: Vabbè, che licenziato, qua ogni mattina dobbiamo fare un brano per aprire. Tu quale scelta?

0: Scegli dei tre.
1: Io scelgo di Lucio Battisti, quello che avevo deciso all'inizio.
0: Ah, va bene. E penso a te, Lucio Battisti, allora, va bene.
1: E penso a te. Io penso a Giovanna, gliela dedico.
0: Bene, perfetto. Allora ci sentiamo dopo le 6:50 per ricordare sempre che questa sera ci sarà con noi Gustavo Collini. Ciao, più tardi allora.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Ah, ma se manca Lucia ti chiamo,
1: Sì, se manca, sì, va bene.
0: Eh sì, ha detto che c'era, poi se manca tu sai che...
1: Ah, ok, ok, ok.
0: Quindi okay, aspettati di tutto. Ciao, a dopo.
1: Sì, sì, ciao, ciao, ciao, ciao.
2: E penso a te.

0: Come stai?
1: Sto bene, però non abbiamo ricordato i nostri amici del saluto delle 4:44 dell'ora tripla, ormai ci perdiamo. ATM Trenord, BMS, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, la signora Celeste, il nostro Ernesto e il nostro Dennis, più tutti gli altri amici che sono qui con noi, la signora Claudia di Bologna, eccetera. 320 1978 490, 320 1978 490. Dopo arriva il ballo di Beppe e poi arriveranno gli amici che si presentano.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, buongiorno ancora una volta dal vostro Giuseppe Cesena, detto anche il Cecantibus. Oggi abbiamo due ragazze splendide, una si chiama Bianca e l'altra Camilla. Abbiamo al microfono in questo momento.
2: Ciao.
1: Ciao, Camilla o Bianca?
2: Camilla.
1: Ecco, sentiamo anche le voci di Bianca a questo punto.
2: Salve.
1: Salve, allora, di che scuola siete, ragazze? Voi?
2: Dell'Opera Sant'Alessandro Bergamo.
1: Quindi siete di Bergamo e siete venuti qui oggi a Milano per vedere questa mostra. Intanto chi ve ne ha parlato di questa mostra?
2: C'era una proposta a scuola. Scusi,
1: Non fa niente.
2: A scuola come laboratorio, perché noi essendo scienze umane.
1: Ho capito, quindi fate questa. Che anno siete voi?
2: 2008.
1: Cioè 2008 siete a che anno di scuola?
2: La seconda, scusa.
1: La seconda, no. Perfetto, allora questa è la voce di Camilla o di Bianca?
2: Bianca.
1: È la voce di Bianca. Allora Bianca, cosa ti è piaciuto di questo dialogo? Come ti sei trovata in questa passeggiata di questa mattina?
2: Bene, cioè è stato interessante.
1: Ecco, all'inizio c'è stata la luce che man mano si è assottigliata. Per te è stata una... hai avuto paura o insomma è stata una cosa normale?
2: Non normale, però non ho avuto paura.
1: Ecco, e poi proseguendo nel giro delle varie cose, cos'è che ti ha affascinato, cos'è che ti è piaciuto e cos'è che invece non ti è piaciuto?
2: A me è piaciuto un po' tutto in realtà. Cioè è stata proprio interessante in sé, in generale, come esperienza.
1: Ecco, sì.
2: E basta.
1: E vabbè, per esempio nella frutta ti è piaciuto guardare i frutti, le motorette, le macchine?
2: La macchina è stata molto interessante, cioè effettivamente sentirla ha fatto effetto.
1: Ecco.
2: Essendo che la vedo comunque, vediamo sempre macchine e sentirla così.
1: È stato un po' diverso.
2: Sì,
1: la cosa.
2: Sì.
1: E invece la parte del bar è stata interessante?
2: Sì, molto.
1: Cosa hai bevuto tu al bar?
2: Coca-Cola.
1: Sentiamo invece Camilla. Camilla, invece per te il punto più divertente qual è stato?
3: Il parco.
1: Il parco, dove c'era anche il ponte praticamente.
3: Sì.
1: Ecco.
3: Sì, sì.
1: Lì hai avuto paura? Hai pensato,
3: un po' sì, eh.
1: Hai pensato per un momento, magari cado, che succede?
3: Esatto.
1: Cado nell'acqua, no, non è successo. E invece nella casetta, c'è una casetta dove c'erano tante cose, tu hai conosciuto qualche cosa in particolare?
3: Sì, ho trovato una cassa punk con dentro degli strumenti.
1: Che hai trovato? Fai sentire.
3: Le maracas, il tamburello.
1: Hai visto anche la chitarra per caso?
3: No, quella me la son persa.
1: Ti sei persa la chitarra, devi tornare di nuovo.
3: Esatto.
1: Per la chitarra.
3: Esatto.
1: E invece al bar tu cosa hai consumato?
3: Acqua naturale.
1: Quindi niente coca, niente. Come natura crea allora la nostra,
3: esatto,
1: Camilla.
3: Esatto.
1: Sentite ragazzi, ma voi avete qualche domanda da fare? Io sono un non vedente ormai attempato, insomma, non so che età mi date, però insomma non sono giovanissimo. Che età mi date a proposito?
2: Non sapresti,
1: no, meno male. Almeno non vado nel bene né nel male.
2: Esatto.
1: Qualcuno un tempo fa, una vostra amica di 12 anni, mi ha dato 60 anni, invece qualcuno di voi me ne ha dati 50. Quindi insomma preferivo la persona dei 50. Comunque. Allora, avete qualche domanda da fare sulla disabilità visiva, sui non vedenti, qualcosa che vi incuriosisce, ma anche a livello, magari, che ne so, proprio dici, ma questa domanda la vorrei fare, però io non la faccio perché mi vergogno. È una domanda imbarazzante per voi. Chiedetemi, io vi rispondo.
2: Magari chiedere se col tempo ci si abitua inizialmente, cosa si prova.
1: Diciamo che effettivamente chi non vede, cioè nel mio caso sono diventato non vedente quasi a 10 anni, già un po' non vedevo tanto, quindi per me è stato normale abituarsi a non vedere nulla. Però insomma chi diventa improvvisamente non vedente potrebbe avere delle grosse difficoltà, soprattutto all'inizio a livello psicologico, a livello proprio di sconforto. Invece per quanto riguarda noi, per quanto riguarda me, diciamo questa cosa non c'è stata perché ero abbastanza piccolo, quindi è andata bene così. Domanda ancora?
2: Non saprei.
1: Secondo, ve la faccio io la domanda. Secondo voi il non vedente perché va sempre verso il muro?
2: Verso il muro?
1: Sì. Perché i muri sono?
2: Una guida.
1: Esatto, sono una guida perché noi con... Quindi secondo voi dovete lasciare le biciclette, le motorette,
2: no,
1: i pattini vicino al muro?
2: Sono d'accordo.
1: Bene, allora questo no. E a proposito di questo, io sono anche un cantautore. Se andate su internet a cercare il mio nome, Giuseppe Cesena, troverete proprio un brano che si chiama La disabilità, e lì si parla proprio del bastone che finisce nella bicicletta, oppure delle macchine parcheggiate ed altro. E allora ragazzi, io vi lascio, vi auguro una buona giornata e ci sentiamo le prossime volte. Se verrete ancora faremo altre interviste. Ciao ragazzi,
3: grazie
1: ciao Bianca
3: mille.
1: E ciao Camilla.
3: Ciao.

0: Siamo sempre in diretta adesso, dopo aver mandato il ballo di Beppe che era registrato, si immagina. Anche perché alle 4:58:35 secondi dei ragazzi non possono essere svegli. Però adesso invece vi manderemo le interviste, che gli autoannunci che si fanno. Scusateci se all'inizio non si sente il saluto, parte da Disabili International Radio, proprio perché abbiamo il software che ormai più fanno gli aggiornamenti e più si logorano questi aggiornamenti e non ci vanno a favore per togliere il tutto, quindi sentirete un po' di marasma. Eccolo qua, infatti. Infatti non facciamo, riproduciamo subito il...
1: Pausa.
0: Eccolo qua.
2: Luca Farace.
0: Luca Farace.
2: E mando un saluto a tutti gli amici di Disabili Radio International.
0: Disabili International.
2: Io sono un compositore di musica sintetica elettronica. Il mio stile fonde nel barocco, nelle atmosfere gotiche, celtiche e nel folk norreno. Non disdegno anche musica da fantascienza, semplicemente perché il mio indirizzo è quello di arrivare alle persone che amano, come me, le colonne sonore. Io adoro le atmosfere gotiche dei film horror, oppure quelle epiche di film di fantascienza, e il mio obiettivo è quello di arrivare a voi sperando che vi piaccia. Il brano che vi presento oggi è Beltane Light the Fire Within ed è estratto da un album che ho pubblicato qualche mese fa sulle battaglie, un concept album sulle battaglie tra i clan scozzesi e i vichinghi. Quindi vi lascio all'ascolto del mio brano sperando che vi piaccia e speriamo di sentirci presto. Un abbraccio a tutti e che il rito abbia inizio.

320 1978 490 per le vostre richieste. Ripeto, 320 1978 490. Intanto che abbiamo Tocchigno con Acquarello e prepariamo il prossimo amico che si presenterà.

0: E siamo sempre in diretta 320 19 78 490, e sentiamo adesso presentare Giusy P.
1: Riproduci.
0: Allora, eccola qui Giusy P che si
1: riproduci.
0: Presenta, eccola qua.
1: Pensante.
2: Un saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. Sono Giusy P, sono un artista che cerca di raccontare emozioni vere attraverso la musica. Questo brano nasce da una lotta interiore, da quei momenti in cui ti senti perso e non sai dare un nome a quello che stai vivendo. Parla di dolore, di solitudine, ma anche di forza, della capacità di rialzarsi e ricominciare, anche quando sembra impossibile. Lo dedico a tutte le persone che stanno combattendo in silenzio. Non siete soli. Questo è il mio brano, Demone Bianco.

0: Sei un piccione.
1: Anche io vorrei essere un piccione. Almeno pensami, Ron. 320 19 78 490. Questo per Angela che ci ha chiamato. Buongiorno, Angela.
0: Che quando beve le andrei giù fino a un soppiede. Fossi morto, tornerei per rivederla.

0: almeno pensami. Eccoci qua, dovremmo avere in linea sia il peperoncino sulla 2. Peperoncino, buongiorno.
1: Buongiorno, eccoci qua.
0: E abbiamo Lucia che arriva un po' cupettina, forse perché
1: come mai?
0: Non lo so come mai ricupa, forse
1: forse
0: è il, ho l'auricolare che va vicino.
1: No, non ce l'ho
0: l'auricolare. Vabbè, adesso no, adesso hai migliorato, perfetto. Non ha... Invece il peperoncino arriva tranquillo. Noi
2: no, speriamo, perché ogni tanto Peppino Pazzo ci fa gli scherzi.
0: No, non sono io, sono gli spinotti che come disse come disse il nostro amico Stefano Manenti, il Beppe Spinotto, insomma, da una parte lo piglia, l'altra attacca, però riusciamo ad avere 5 diretti in contemporanea, non è poi così facile, quindi insomma. Bene ragazzi, oggi è il 20, siamo al 20 maggio ormai.
1: Siamo alla fine quasi di maggio e si avvicina anche il torneo di Tirrenia, che nel frattempo è diventato anche all'interno del torneo un campionato nazionale italiano di scacchi FISPIC.
0: Ah, e quindi insomma.
1: Insomma, la cosa si, come dire, si ingrandisce e si fa sempre più impegnativa, almeno per chi la deve organizzare.
0: Ovvero una certa che non conosciamo, Lucia.
1: No, a parte sì, ma in generale no, per tutta la squadra che sto organizzando, è chiaro questo, eh.
0: Yeah. Tu pensa che proprio in questi giorni stavo scorrendo i vari balli di Beppe e c'è proprio che in questi giorni, forse domani o dopodomani, perché li rimandiamo quelli vecchi, se ne abbiamo fatti oltre 500, però li rimandiamo due o tre alla volta, ci sarà l'intervista tua del torneo di 2 anni fa, quindi insomma le rimandiamo. Quindi...
1: Del primo di Milano?
0: Sì, quello di Milano, sì, quello di due anni fa.
1: Madonna, sono già passati, ecco, sono 3 anni. Sì. Il 10 giugno compiamo 3 anni, esatto,
0: infatti, eh. Questo qua invece era 2 anni fa, il 2024, quindi insomma
1: primo anno di Milano, prima edizione,
0: perché avete fatto i 4, 5, 6, avete fatto anche qui 3 tornei. Bene, allora avremo anche il nostro amico Dennis. Devo andare a sbloccare il telefono, perché se non sblocco il telefono non si sente.
1: Non sapremo quello che ci vuole dire.
0: Sì, io l'ho visto già, però dobbiamo saperlo insieme. Cosa vuole stamattina, chi vuole salutare, chi se si dimentica di qualcuno. Allora il primo brano lo facciamo scegliere a Peperoncino o Lucia?
1: Questo posso scegliere anche lui.
2: Lucia.
0: Sempre precedenza.
2: Certo. Lucia.
0: Allora, andiamo con la Lucia.
1: Guarda, possiamo scegliere una cosa molto carina che si chiama Bossa Nostra, che è di Gaia.
0: Ah, sì. Sì, è un...
2: Chi è?
1: Gaia.
0: Si chiama Gaia, è felice. Si chiama Bossa. Bossa Nostra.
1: Bossa Nostra si chiama.
0: Sì, è nuova.
1: Sì, è nuova. Sì, è proprio.
0: Sì, è di qualche
1: settimana fa, credo, più o meno. Bossa Nostra Gaia. Forse siamo solo,
0: Bossa Nostra, video, brano, clic di ricerca. Testo, forse siamo solo, Bossa Nostra, era, Bossa Nostra, video, brano, Gaia. Pulsante. Sì.
1: Sì,
0: sì, è questo che ci ha messo sto mezzo video in mezzo. Allora facciamo partire.
1: Sì, che fa? Sì.
0: Non lo so, ogni tanto ci mettono sti video.

0: E allora siamo pronti per mandare in onda il nostro amico
1: Dennis.
0: E allora andiamo a sentire cosa questa mattina ci dice.
1: Eccomi.
0: Buongiorno. Buongiorno Dennis, buongiorno Lucia.
2: In diretta proprio.
0: Sì, questa sera in diretta, direttamente dal cugino. Sentiamo cosa ci dice, sentiamo.
3: Distrazione bloccata.
0: Sì, eccolo qua. Ormai questi.
1: Eccomi, buongiorno, qui sempre Dennis, naturalmente un salutone a te Giuseppe, anche in questo mercoledì, e a tutti i tuoi ascoltatori in ascolto, bene, saluto inoltre il Peperoncino, Lucia, Marco Roma, salutiamo poi Gina, saluto il capitano Marina, saluto Stefano, e se ne ho dimenticato qualcuno saluto anche gli altri. Bene, questa mattina ti vorrei richiedere bottiglie vuote dei pinguini tattici nucleari. Sì, bottiglie vuote dei pinguini tattici nucleari. Bene, ringraziandovi naturalmente, resto sempre in ascolto naturalmente, e un salutone e alla prossima, ciao a tutti.
0: Ciao caro. Allora, vuole le bottiglie vuote dei pinguini tattici.
1: Fa pensare bene, perché non ha questa cosa a pensare alle bottiglie vuote.
0: Che fa pensare, Peperoncì?
1: Alle bottiglie vuote a quest'ora è buono, cioè, si comincia bene.
0: Si beve di mattina.
2: A quest'ora, oddio.
1: Allora, bravo Dennis,
0: andiamo
1: Dennis,
0: con
1: gliela dedichiamo tutta, dai.
0: Eccola qui, bottiglie vuote.
2: Molto bene.

0: Le bottiglie vuote e siamo in diretta. Ecco quali erano le bottiglie vuote, questi pinguini tattici.
1: A me piacerebbe, anche a me piacerebbe andare mattina alle 4 al mare, ma per fare il bagno, eh.
0: Alle 4 di mattina.
1: Ah,
0: come dicevano loro, insomma.
1: Esatto. Non c'è un po' di nessuno che ti rompe le scatolacce.
0: E poi l'acqua è fredda, no? L'acqua, no? È calda?
1: Sì, la mattina sì, in genere è più fresca. Se ci vai verso le 18, beh, così la trovi molto più calda.
0: Ecco, ecco, ritornando al torneo di scacchi, che ci sarà, mi pare, dal 9, mi pare, dicevi.
2: Sì, dal 9 al 13 giugno, esattamente.
0: 9 giugno e un 9, 4, 13 e 3, 16, un martedì, mi pare.
2: Sì, martedì, un 9, sì. Martedì pomeriggio il primo turno.
0: Quindi lei il 10. Il 10 mattina, non ci sarà, perché giustamente è impegnatissimo nel torneo, quindi già sappiamo.
2: No, mercoledì no, no, no, e ti dirò, non ci sono neanche il 3, perché sarò in trasferta, perché sono la mia mamma, il 3.
0: Ah, bene, d'accordo, basta che ce lo dici, noi abbiamo il supplente Marco che è ormai...
2: sì, perché il 3 ho la trasferta.
0: Ecco, mentre vi ricordiamo che questa sera alle 20:20 di sera con Marco avremo il nostro attore argentino che si chiama Gustavo Collini, almeno dovremo scoprire cosa fa di bello, ci racconterà qualcosa direttamente in diretta su Disabili International Radio, alcune radio della Sardegna, salutiamo Francesco Urro e tutte le radio della Sardegna che si collegano, tipo Radio Team 2000 e anche Radio Corallo, Radio Ristano Centro, Radio Urbana e compagni, e anche Radio Studio Sound di Crema, mi pare. Bene, e altre radio che vogliono collegarsi, basta che si collegano con Disabili International Radio, con la nostra app, e si possono collegare. Quindi avremo questo attore che, se volete, potrete interrogarlo, parlare direttamente con lui chiamando al numero che potete chiamare anche adesso per le vostre richieste. Allora, il Genoa ormai è salvo, mi pare, Peperoncino, quindi non...
1: Sì, sì, vabbè, però comunque non era carino uscirne male l'altro giorno. Adesso c'è il Lecce che sarà veramente inferocito perché vuole salvarsi, per cui...
0: Perché lì adesso si tratta che chi vince si salva tra Cremone e Lecce. La Cremonese c'ha la Roma, mi pare, quindi insomma.
1: E ha poche speranze di vincere.
2: Sì, penso
0: anch'io. Qui abbiamo Lucia che è da Roma. Lucia o del Lazio?
2: Però insomma le probabilità. No, io vado, parlo solo per le probabilità, perché sì, a me in realtà non mi interessa. Domenica hanno fatto il derby in un orario assurdo, alle 12:30, cioè.
0: No, a mezzogiorno proprio invece. Non 12:30, a mezzogiorno.
2: Addirittura alle 12.
1: No, ma è stata una questione di
0: contemporaneità
1: con la prefettura e tutto quanto, perché c'era,
0: sì,
1: anche,
0: però,
1: anche il tennis, cioè.
0: Io se volete io tornerei nuovamente a quegli orari che si facevano una volta, basta, tutti alle 3.
2: Sì, alle 15, alle 17 era tutto
0: finito. No, perché
1: tutti la domenica,
0: tutti la domenica alle 3, basta, che se venerdì pomeriggio, sabato, perché giustamente
2: i diritti televisivi, ecco chi sa.
0: Sì, i diritti televisivi, però come si alle ultime due giornate dicono, ma sai, alle ultime due giornate ci può essere il biscotto, come si dice, che uno vince.
2: Allora si gioca tutti, sì.
0: Ma questo può succedere anche durante tutto l'anno, allora, cioè un po', tanto posso perdere adesso, poi mi recupero un'altra partita.
1: Tanto comunque non c'è più la Juventus, non siamo arrivati alla Juve, quindi...
0: Tornerà la Juventus, tornerà. Arriva qui, dici che arriva... magari per un fortuito cedimento del Milan col Cagliari, magari arriva quarta, chissà.
1: Sì, ma voglio dire, non è più la Juventus di una volta, no. Rigori inventati, arbitri.
0: Adesso diciamo che con il VAR, diciamo, un po' capita ogni tanto.
1: Ma adesso anche lì c'è la questione VAR, che potrebbe anche costare all'Inter, vedremo.
0: Bene, allora sono le 5:33 e 30 secondi, scegliamo.
1: Io vorrei
0: sì,
1: da dedicare a quella vicenda purtroppo bruttina delle Maldive.
0: Sì.
1: Ma che nel contempo queste persone sono morte insieme e sono morte in una situazione che comunque loro piaceva, loro dava. E quindi pensavo a gente di mare che se ne va, perché non se ne sono andati proprio, poveretti. Pensavo a questo brano che volevo.
0: A questo brano,
1: la loro memoria.
0: Gente di mare, Umberto Tozzi. Sicuramente sì. Ce lo darà.
2: Sì, penso anch'io.
0: Sì, sì, sì.
1: Non è solo lui.
0: Sì, eccolo qua. Umberto Tozzi è.

0: noi siamo sempre qua. 320 19 78 490 320 19 78 490 se volete fare la vostra richiesta. E siamo qui col peperoncino, siamo qui con Lucia in questo 20 maggio, quindi poi ci saremo ancora il 27 e poi il 3 e il 10. Lucia non ci sarà e tornerà il 17
1: sì,
0: giugno,
1: penso che... Di giugno sì, ci sarò, 17 giugno, esattamente.
0: Ecco, noi non avremo vacanze quest'anno, voi invece avete previsto già un po' di vacanze?
1: Io sinceramente vorrei fare qualcosa, diciamo più o meno intorno alla metà di luglio, mo sto un po' in valutazione, ma insomma vorrei fare un po' di mare.
0: Vabbè, invece
1: anche perché a me agosto non mi piace per andare in vacanza.
0: Perché è troppo caotico.
1: Sì, sì, esatto.
0: E invece il peperoncino quest'anno dove se ne va?
2: Ma quello vediamo adesso, stiamo organizzando bene con gli amici anche per vedere le tariffe, ma comunque a metà giugno faccio una settimica, come dico io.
0: Settimana?
2: Sì, fra 14 e 19 giugno.
0: Ricordaci quando non ci sei, perché vorremmo svegliarti se sei con altre persone in camera, non vorremmo. Ecco. Tu ricordati che noi non ci ricordiamo niente. No, è talmente tante cose che ci abbiamo da fare durante il giorno che se non le scrivo o non le metto nel telefono ormai non mi ricordo.
1: Beh, è impossibile.
2: Non ne siamo anziani ormai.
0: Ormai dopo 60 anni, insomma, ai quali non so se Lucia è arrivata o siamo giù di lì anche lei.
1: Ci manca poco, manca poco.
0: Quando è il tuo compleanno?
1: Il 28 giugno.
0: Ah, il 28
1: è di domenica quest'anno. Sì, mi sono di domenica.
0: Hai capito.
2: 28 giugno, quindi sei.
0: E come te?
2: Un leone. Un cancro,
1: no, sono cancro.
0: È cancro come te? È un cancretto come te?
2: Solo che io sono di seconda decade, lei è di prima decade.
1: Sì.
0: Vabbè, prima. Ma sì, comunque, poi alla fine quello che succede tutti i giorni
2: è
0: succede
2: cancerina.
0: A tutti. Io devo dire la verità, non credo proprio assolutamente a queste.
2: No, vabbè, non... però comunque c'è un'influenza in tutto perché fa parte comunque del cosmo e come si è dimostrato anche per l'agricoltura, che la luna influisce, cioè questo,
0: sì, no? Sì, quello sì, vabbè, la luna sì, però sul carattere umano
2: tu prova a imbottigliare in un periodo sbagliato, vedi che ti viene.
0: Io non imbottiglio, compro le bottiglie già fatte, come dice sì, Dennis, no. Compra le bottiglie piene e poi le lascia vuote. Dennis è saggio, giustamente lui compra le bottiglie piene, cioè poi fatemi ascoltare le bottiglie vuote, cioè, perché le ho bevute,
2: certo. Quindi il nostro cuginetto Dennis. Bene, allora
0: salutiamo la signora Claudia di Bologna che ci dice di ricordare il numero di telefono 320 19 78 490 320 19 78 490. Vi ricordiamo che questa sera a 20 di sera sempre su Disabili International Radio oppure l'applicazione Giuseppe Cesena App su iOS e Android potrete intervenire e parlare in diretta con l'attore Gustavo Collini. E naturalmente poi questa diretta di questa sera la manderemo comunque, se ve la siete persa, in quel caso non potete telefonare, giustamente si è registrata, la troveremo venerdì mattina intorno alle 6, 5, 6, 10, quindi la rimanderemo in onda.
2: Signora Longari.
0: Allora, sono le 5 e 42, verso le 6 il peperoncino ha il solito pennello con la barba perché è mercoledì. Ha pensato già all'ovetto stamattina? Ancora no? Oggi non abbiamo analisi.
2: No, dovevo mangiare ieri sera, ma sono arrivato tardi, un po' di pasta l'ho lasciata lì, ma la pappo adesso.
0: Quindi pasta del mattino. Invece Lucia stamattina, la colazione di Lucia?
1: La mia c'è la nocciola col pane tostato, col mio bel cappuccino. Che mi aspettano.
0: Va bene, cappuccino. Bene,
2: io invece... la crema di nocciola o le nocciole e poi il pane tostato?
1: No, la crema di nocciole.

0: c'è, come no, c'è.
1: C'è, scrivere. Input dalle schermo, orientamento bloccato. Orientale. Allora. Schermo verso di te. Sei. Spazio. N. Z. O. Z. Ho sbagliato a scrivere. S. Però se me la trovo lo stesso, scritto così. Spazio. Estiva. Verticale. Forse. Campo di testo. Canzone estiva. Video. Brano. Analisa. Eccolo qua. Allora, ecco il video di Annalisa.

0: Per questo finisce, eccoci qua. Invece bisogna stare attenti con questi brani, perché una volta era bello perché sfumavano, stanno iniziando a sfumare.
1: Adesso, sì. Troncano, via.
0: Cioè non sai quando finisci, per questo finisce e poi finisce, ti blocco, quindi devi stare ad ascoltarlo. Bene, sentiamo dei pulsanti. Chi è che cerca i pulsanti? È il peperoncino o la Lucia?
2: Io stavo litigando con l'orologio.
0: Ah, con l'orologio.
2: Apple Watch
0: sono le 5:48 e 4 secondi. Quindi siamo canzone estiva. E
2: anche io ne farei una estiva.
0: Tu quale faresti estiva?
2: Però vecchia, perché io sono vecchio.
0: Guarda, come me. Siamo vecchi.
2: Ripenso sempre al mare che mi fa sognare sempre, e quindi pensavo un'estate al mare,
0: quella di Giuni Russo.
2: Esatto.
0: Un'estate al mare, Giuni Russo.
2: Giuni Russo, poi

0: ce ne andremo al mare, almeno così ha detto Lucia, almeno è sicuro dal 9 sì. dal 9 giugno te ne andrai al mare.
1: Beh sì, quelli sono i 4 giorni. E poi insomma di mare ne vedrò ben poco, ma questo è un altro problema.
0: Potreste proporre di giocare in riva al mare?
1: In spiaggia, eh sì, infatti, oppure sì, durante la partita uno si alza, se lo scombaglia e poi torna.
0: Beh, durante c'è la partita no, però siccome vabbè.
1: Io che so, tempo sì che lo puoi fare.
2: No, è un casino, c'è sempre vento lì sul mare, ciao scacchi.
1: Sì. Questo sì, è vero. No,
0: potrebbe essere, vabbè, comunque. Beh, andiamo a giocare sulla spiaggia anziché giocare qui. La spiaggia.
1: Eh sì, se l'arbitro, se l'arbitro è d'accordo, perché se l'arbitro non c'è sulla spiaggia non lo puoi fare.
0: Beh, però c'è abbastanza. È che poi se si inizia alle 3 è ancora abbastanza caldo, mi pare.
1: No, allora si inizia alle sì, vabbè, bisogna vedere il tempo, ma insomma si inizia alle 3 anche te quando lì poi sono le 15:30, non ti crede.
0: Ed è abbastanza caldo quell'ora.
1: Eh sì, ma è il primo turno, poi gli altri sono tutti la mattina, quindi insomma iniziando alle 9, finito sì. Pranzo sei libero e fai quel che vuoi, c'hai tutta la giornata davanti.
0: Beh, forse la mattina il mare non è poi tanto, poi ci sono dei gazebo lì sulla spiaggia, quindi.
1: Sì.
0: Solo sì. Che poi ci sono anche ci sono i cosiddetti bagnanti che potrebbero dare fastidio, insomma, quindi cioè, mancherebbe la concentrazione.
1: Già,
0: altrimenti poteva essere un'idea, però beh, chissà che fosse dietro le cabine non si potrebbe organizzare, ma anche lì forse lì non c'è tanto traffico, ma
1: dietro le cabine però non è facile.
2: Dietro le cabine si fanno altri giochetti,
0: ma no, dietro le cabine si può giocare anche a scacchi, dai.
2: Sì, certo.
0: Vicino alla doccia, si fa la doccia così gioca a scacchi. Bene, sono le 5:54:20. Siamo già all'ora tripla, ragazzi.
1: Siamo giunti all'ora tripla.
0: Sì, sembra sì. Così, ma questi 45 minuti passano velocissimi, ragazzi.
1: Sì, passano veloci.
0: Basta dire quattro parole e subito.
1: Sì.
0: E quindi abbiamo il nostro pianoforte sempre qui.
1: Eccolo, Fedele.
0: In diretta, Fedele. E questa mattina vedremo come si inventa l'ora tripla la nostra Lucia. Noi siamo sempre in do. Vai pure.

0: E questa era Lucia nell'ora tripla del 20 maggio. Ecco qua. Bene, ragazzi, noi siamo arrivati.
1: Allora, oggi si presentano i cantanti da soli, ecco, mi sono dimenticata.
0: Sì, si presenteranno dopo il brano, dopo l'ultimo brano che manderemo noi. Poi oggi avremo da parlare di Montegrotto Terme.
2: Tu dici, bello.
0: Perché ci sarà qualcosa sabato. Avremo da parlare di Gaiba con l'assessore o il vice sindaco di Gaiba. E poi avremo parlato ancora di Montegrotto Terme, perché ci sono altre iniziative, insomma, fine settimana. Quindi noi ormai ci diamo alla cultura, come abbiamo sempre fatto, e alla disabilità dell'altro, e quindi insomma avremo questi amici che ci leggono cosa c'è a Montegrotto Terme e cosa si fa a Gaiba, comune in provincia di Rovigo. Bene,
2: molto bene. Rovigo, ciò.
0: Montegrotto Terme invece è Padova.
2: Sì.
1: Conosciamo bene, ci torneremo a ottobre da quelle parti.
0: Abano o Montegrotto?
1: Ad Abano, sì.
0: Abano.
2: Va bene immobiliare, ragazzi. Io
0: tu vai alla barba.
2: Il disturbo, ci sentiamo se ecco. Hai voglia.
0: Sì, alle 6:50 certo. Insieme a Marco, così facciamo i saluti generali. Insomma, ormai sembra che è diventato un appuntamento quello dei saluti generali, con le sorprese, con voci da tutto il mondo. E Lucia invece cosa fa in quest'ora? Colazione?
2: Santa Lucia, la saluto.
1: Guarda, no, ancora no. Penso che può darsi pure che mi rimetto un pochino, non dico a letto, ma quasi.
0: Ti metti a cuccia, va bene.
1: Leggo il giornale, cose così.
0: E allora scegliamo un brano per chiudere.
1: Allora, un brano per chiudere, guarda, si chiama, io non ti dico, siccome sono diversi che lo interpretano, comunque il titolo è La testa gira. È una cosa molto estiva,
0: Fred De Palma, tra l'altro.
1: Sì, Fred De Palma, proprio lui.
0: Proprio.
1: Poi c'è Amy Schilla, c'è tutto un.
0: Sì, sì, Amy Schilla. La testa gira perché.
2: Per chi?
1: Ah, non lo so, questo non lo so, ma non per me, guarda.
0: C'è Anita, Amy Schilla e
1: Anitta,
0: Fred De Palma.
1: Con due T, Anitta.
0: E allora Anitta. La testa, sì, io sono convinto che, a parte l'ho sentito già un mesetto fa, ho detto questo sarà il tormentone dell'estate.
1: Secondo me pure.
0: Sì, quest'anno è sì. Sì, sì, infatti l'ho visto, lo utilizza anche.
1: Vabbè, ma quando ho visto Anitta ho detto, ah, vabbè, questa è la solita, perché lei fa proprio canzoni un po' così, molto leggere.
0: Sì.
1: Non è la prima volta, no?
0: È un po' come Annalisa. Allora, eccola qua. La testa gira, ciao ragazzi, ci sentiamo mercoledì prossimo.
1: Ciao a tutti, buona giornata a tutti gli ascoltatori.
0: Piacerà anche al peperoncino questo, eccolo qui, vai!

0: Siamo stati attenti. E allora andiamo con il nuovo amico che si presenta, sentiamo chi è.
1: Ciao a tutti, saluto speciale agli amici di Disabili International Radio. Mi chiamo Alessandro Palazzo, sono di origini abruzzesi ma vivo in provincia di Modena. Sono un cantautore, quindi autore di diversi brani, ma voglio parlarvi del mio ultimo singolo. Per scrivere questa canzone sono stato ispirato da una figura importantissima nella nostra vita, che è la mamma, che purtroppo qualche mese fa io ho provato la brutta esperienza di perderla. Quindi è una canzone che fa pensare soprattutto all'importanza di sentirla vicino anche quando non c'è più, non è più con noi. Quindi vi auguro un buon ascolto, questa è Pensata per te.

0: rock a.
1: E allora invece adesso mandiamo un brano di Nazareno, non è il nostro amico di Radio RVD, un brano che si chiama Torino da bere, proprio per Nazareno, chissà se sveglio a quest'ora mi darà il riscontro.
2: La prima

0: Era così Torino da bere di Nazareno, il nostro amico Nazareno di Radio RVD. No, non era lui. E allora andiamo a presentare il prossimo cantante. Vediamo se si riproduce. Purtroppo abbiamo questo software che non possiamo fare altrimenti. E ahimè, dobbiamo tenercelo così. Allora andiamo con.
1: Riproduci.
0: Perderemo le.
1: Pulsante.
2: Gli amici di Disabili International Radio, sono Riccardo Vello e vi presento il mio ultimo singolo dal titolo La vita che passa. Buon ascolto e buona radio a tutti. Ciao, a presto.

sono le 6:15 e 11 secondi. Mi aveva già preso, volevo prendere l'ora doppia. E allora sentiamoci Santa di LDA, eccoci qua con Santa LDA.

siamo in diretta porno? No, assolutamente no. Ma Bisi Bisi macina colori, qua mi sembra di mangiare qualcosa. Bisi, bisi.

0: È il momento di salutare le nostre radio, 6:23, 24, 25 all'incirca, ma prima vi ricordiamo cosa succederà dopo il saluto delle radio. Avremo il nostro amico Matteo Comi che ci parlerà del baseball andato in questa settimana, poi avremo la presentazione di alcuni eventi a Montegrotto Terme, a Gaiba, con l'assessore appunto Asia Trambolai, e poi avremo ancora un evento che ci sarà sempre a Montegrotto Terme per sabato 23, quindi sabato 23 e 24 siate a Montegrotto Terme, perché potreste, voi vicini padovani, no, potete andare tranquillamente. È il momento, adesso che sono le 6:24 e 14 secondi, di ricordare che invece questa sera alle ore 20 per 20 di sera avremo il nostro attore Gustavo Collini insieme a Marco. Insieme a voi, se vorrete porre delle domande, potete mandarle già, se volete adesso, al 320 19 78 490, domande con WhatsApp vocale, oppure proprio intervenire in diretta dalle 20 alle 20 e 20. E allora adesso arriva il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: 2, 3. Te lo racconto io il campionato di baseball per ciechi. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con il 30° campionato della Lega Italiana Baseball Ciechi e Ipovedenti. Andiamo ora a illustrare quanto è accaduto nella sesta giornata. Questo weekend di campionato si articolava tra sabato 16 maggio e domenica 17 maggio. Il primo incontro era il Pierpaolo Cesare Vita, quello tra la Fiorentina BXC che riceveva la Roma All Blinds, vittoria dei padroni di casa per 11-1 al settimo inning per manifesta superiorità. La giornata poi proseguiva con il confronto a Iglesias tra i Turpos Cagliari e i Lampi Milano, vittoria anche qui dei padroni di casa per 4-1 dopo 9 inning. Il terzo incontro di giornata era quello tra l'Unime Messina che al primo nebbiolo ospitava i CSV Hurricanes Saronno, vittoria degli ospiti in questo caso per 16-5, sempre per manifesta superiorità al settimo.
1: Suoni e feedback aptico. Adesso è consigliabile abbassare il volume? In base all'utilizzo delle cuffie negli ultimi 7 giorni, hai superato il limite consigliato per l'esposizione alla voce non attiva.
0: Sempre Iglesias, Ibrahim Karalis ospitavano i Thunders 5 Milano. Vittoria anche qui dei padroni di casa per 5-4. La giornata si concludeva con il confronto alle ore 14 presso il Sebastiano Chia di Bergamo tra Leonessa Brescia e Fortitudo Bologna White Sox, vittoria anche in questo caso per i padroni di casa con il risultato di 5-3. Riposavano i Blind Fighters di Sesto Fiorentino. In questa giornata non ci sono stati esordi da segnalare, mentre andiamo subito a illustrare quanto accadrà il prossimo weekend tra il 23 e il 24 maggio. 4 partite in programma, 2 il sabato e 2 la domenica. Il sabato vedrà impegnati alle ore 14:30 presso il JF Kennedy Center i Thunders 5 Milano che riceveranno i Blind Fighters di Sesto Fiorentino. Alle ore 15 la Roma All Blinds presso l'Acqua Cetosa di Roma ospiterà l'Unime Messina. La domenica invece alle ore 10:30 al Sebastiano Chia la Leonessa Brescia si confronterà contro la Fiorentina BXC, mentre alle 11 al Leone di Casteldevoli la Fortitudo Bologna White Sox ospiterà i Blind Karalis. Per questa giornata c'era stato già l'anticipo dei Turpos Cagliari contro CSV Hurricanes Saronno con vittoria dei Turpos Cagliari per 5-4, mentre riposeranno i Lampi Milano. Dal vostro Matteo come tutto, continuate a seguirci e ricordate sempre che nulla è impossibile se ci credi.
2: Invia messaggio.

0: Villa Draghi diventa il palcoscenico di un viaggio nel Medioevo. Dalle ore 10 alle 19.30 si svolgerà Aspettando il tempo di Berta, evento a ingresso libero organizzato da APS Berta con il patrocinio del comune di Montegrotto Terme e la collaborazione di diverse realtà del territorio. La manifestazione è pensata per bambini, famiglie e chiunque voglia trascorrere una giornata immersa tra storia, natura e leggenda. Per tutta la giornata sarà allestito un piccolo campo medievale, dove il pubblico potrà assistere alla lavorazione del legno, conoscere le armi da combattimento medievali e scoprire curiosità sulla vita quotidiana e l'igiene nel Medioevo. Spazio anche laboratori di scrittura medievale, tessitura e numismatica, oltre ai giochi storici pensati soprattutto per i più giovani. Nel corso della mattina, a partire dalle ore 11, sarà possibile cimentarsi nel tiro con l'arco. Il pomeriggio si animerà dalle ore 15.30 con il battesimo della sella, un'esperienza guidata di primo approccio al cavallo e all'equitazione in totale sicurezza. Mentre alle ore 16 prenderà il via la disfida dei cavalieri. Per l'occasione tornerà anche Villa Draghi Experience, format già molto apprezzato dal pubblico, con ritrovo alle ore 10. L'esperienza comprende una visita accompagnata al Museo del Termalismo Antico e del Territorio, una passeggiata nel parco di Villa Draghi con visita alla villa e, a conclusione, un pranzo presso il rustico con menù dedicato. Bigoli a ragù di corte, tagliere con salumi e formaggi e bibita a scelta. La partecipazione è contributo di 20 euro a persona, tutto compreso. Con prenotazione obbligatoria su Eventbrite oppure scrivendo a info@apsberta.it. Per tutta la durata della manifestazione, la locanda allestita al rustico resterà aperta, offrendo la possibilità di pranzare e rinfrescarsi. La giornata del 24 maggio è un'anticipazione di Il tempo di Berta, la rievocazione medievale dedicata alla leggenda di Berta, che tornerà a Montegrotto Terme venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 settembre 2026, con un ricco programma di eventi e attività.
1: Eccoci qua, buongiorno, buongiorno alla dottoressa Asia Trambaioli del comune di Gaiba, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Lo so, stamattina si è svegliata un po' presto, però...
2: Si fa con piacere.
1: Si fa con piacere perché dobbiamo parlare di un evento, degli eventi che ci saranno in questi prossimi 3-4 giorni, mi pare, vero?
2: Assolutamente sì.
1: Allora, oggi è il 20 maggio, quindi quando è che ci saranno questi eventi prossimi futuri? Quindi
2: Diciamo che da giovedì a sabato saremo totalmente impegnati ad accogliere la delegazione del nostro comune gemellato oltre i confini nazionali, il comune di Olasfa in Ungheria. Per la penultima tappa, nonché l'ultima in Italia, appunto, della delegazione nell'ambito del bando europeo Town Twinning che abbiamo vinto appunto in collaborazione, quindi che ci sta permettendo di realizzare diverse iniziative. La principale sarà sabato, quindi con la conclusione insomma del progetto con tappa in Italia, assieme all'inaugurazione del nostro parco pubblico presente in via Matteotti, che ancora non ha un titolo ma verrà appunto intitolato insieme proprio in onore dell'amicizia, quindi si chiamerà Parco dell'Amicizia.
1: Parco dell'amicizia
2: tra Gaiba e Olasfa, esatto.
1: Ecco, ma lei è stata ad Olasfa oppure no?
2: Io non sono ancora stata, però insomma sarà nei prossimi piani, visto che insomma è giusto andare a conoscere e portare gente che conosca il nostro territorio, quindi una contaminazione reciproca.
1: Cosa vuol dire questo gemellaggio? In che cosa siete gemellati e cosa prevedete di fare insieme con il gemellaggio?
2: Sostanzialmente è un anno che stiamo realizzando attività in collaborazione, perché è un anno che abbiamo ci siamo conosciuti, in particolare il mio sindaco ha conosciuto il sindaco di Olasfa a Bruxelles in occasione di un convegno al Parlamento Rurale, e da lì è iniziata questa idea di provare a contaminarsi a vicenda realizzando iniziative e soprattutto conoscendoci come realtà differenti anche da un punto di vista proprio geografico. Questo anno abbiamo ovviamente portato anche la nostra delegazione o chi volesse insomma visitare Olasfa, e al contrario i cittadini di Olasfa sono venuti ospiti a Gaiba, abbiamo realizzato come un po' la linea di intervento che ci è stata richiesta all'interno del bando, attività per stimolare e creare comunità diffuse, quindi la possibilità che i cittadini dei rispettivi comuni potessero impegnarsi in attività sull'ecologia, quindi raccolta rifiuti piuttosto che nuove piantumazioni di alberi. Infatti devo dire che nell'ultimo anno sono state piantumate diverse piante sul territorio comunale, e poi attività legate magari alla valorizzazione delle culture locali, quindi scambi di culture alimentari, quindi magari i cittadini vanno a creare piatti tipici ungheresi, i nostri cittadini vanno a creare piatti tipici ungheresi e viceversa, i cittadini ungheresi hanno magari assistito a laboratori di creazione di pasta fatta in casa dalle nostre signore volontarie del paese. Quindi diverse tipologie di attività che però servono per riuscire a entrare in sintonia proprio anche da un punto di vista operativo, pratico e anche di scambio di relazioni, di amicizie.
1: Quindi sabato che succederà durante il giorno, dottoressa Asia?
2: Sabato intanto inizieremo la mattinata con un workshop per quanto riguarda il prendersi cura del bene comune, che verrà sostenuto da una formatrice, Greta Russi, che abbiamo già accolto anni fa sul nostro territorio comunale in occasione di Gaibledon. Continueremo la giornata con appunto il taglio del nastro, questo parco che abbiamo riqualificato da qualche mese grazie a un contributo della Fondazione Cariparo, che appunto penso sarà presente ecco durante l'evento, e continueremo ecco la giornata con scambi ecco culinari, con un pranzo che verrà organizzato dalla nostra Proloco, e quindi ci sarà la possibilità ecco di continuare la giornata in un senso di vitalità e condivisione.
1: Bene, allora vi auguro una buona giornata per sabato 23 e ci sentiremo sicuramente in altre occasioni, dottoressa Asia. Alle prossime.
2: Grazie.
1: E a risentirci.
2: Vi aspettiamo, ci sentiamo presto.
0: Sabato 23 maggio, Villa Draghi apre le porte a Fiori in Villa, Montegrotto Spring Break. Il festival di primavera organizzato dall'associazione FIOI APS con ingresso gratuito per tutti. Una giornata intera, dalla metà del pomeriggio fino a notte fonda, che trasforma i giardini e gli spazi della villa in un luogo vivo e condiviso, capace di tenere insieme la riflessione e la festa, la parola e il ritmo, il cibo e la musica. Il festival si articola in due anime complementari. La prima è il FIOIX Talk, un format divulgativo ispirato allo stile TEDx, che occuperà il pomeriggio dalle 15 alle 18. Interventi brevi in linguaggio accessibile, pensati per stimolare il pensiero e invitare il pubblico ad ascoltare, riflettere e lasciarsi ispirare. Il primo intervento è firmato da Monica Bauletti e si intitola «Colpevoli di essere donne». Un percorso narrativo attraverso le storie di figure femminili che la storia ha spesso silenziato, ridotto o dimenticato. Il secondo talk è a cura di Simone Magagna e si intitola «Impariamo a viaggiare». Un'esplorazione del viaggio come pratica di crescita personale, affrontata nei suoi aspetti più concreti, l'organizzazione autonoma, il viaggio in solitaria, il valore dell'incontro imprevisto, con un focus dedicato all'esperienza delle donne in Giappone. Dalle 18:30 il festival cambia registro e lascia spazio all'altra sua anima, quella della festa. Apre l'area Food and Beverage con proposte informali e di qualità, mentre gli spazi si animano di socialità. Dalle 19:30 fino alle 2 di notte Villa Draghi diventa un palcoscenico a cielo aperto con un DJ set continuativo affidato a Menage à Trash, DJ pilotto, in un'atmosfera primaverile e inclusiva pensata per accogliere chiunque voglia concludere la serata ballando o semplicemente stando insieme. Villa Draghi, ricorda la vice sindaca Elisabetta Roetta, è uno dei luoghi più belli e significativi del nostro territorio, e siamo felici di vederla tornare a vivere grazie all'energia e alla creatività di una realtà giovane come FIOI APS, la neonata associazione che con questo festival festeggia il suo primo compleanno. Il programma che hanno messo assieme dimostra che aggregazione, cultura e divertimento possono stare nella stessa giornata. FIOI APS è un'associazione culturale e sociale con sede a Montegrotto Terme, attiva sul territorio con eventi, incontri e iniziative rivolte al mondo giovanile. I suoi valori fondanti sono l'inclusione, la libertà di pensiero e la condivisione. Con FIOI in Villa, l'associazione sceglie Villa Draghi non come semplice cornice, ma come luogo vivo da restituire alla comunità. Un bene culturale del territorio che il festival vuole animare in modo concreto, trasformandolo per un giorno in uno spazio di incontro aperto a giovani, studenti, famiglie, associazioni e a chiunque sia attratto da cultura, musica e socialità. La partecipazione è gratuita. L'evento si svolge sabato 23 maggio 2026 a Villa Draghi, Montegrotto Terme, con inizio dei tocchi alle 15. Per informazioni info.fioiaps@gmail.com, Instagram @fioiaps.

0: amici. Questa mattina leggerò una poesia dedicata ai figli.
1: Ecco, perfetto, dedicata.
0: Ho letto quelle sulle mamme, sulla mamma, e ora leggo quella sui figli.
1: Ecco, vogliamo dire perché hai pensato di leggere una poesia sui figli oggi? Vuoi raccontare cosa hai appreso?
0: Ma ho appreso una cosa negativa, molto negativa. Io ho sentito al giornale radio che un figlio ad Agrigento ha picchiato il padre con pugni e calci perché lui non gli aveva dato 50 euro, ma non era la prima volta che lo faceva. Dopo ripetute volte, insomma, il padre si vede che lo ha denunciato e la cosa si è saputa. E poi altre cose, anche la vendita degli alcolici è stata proibita, la vendita degli alcolici dopo le ore 21, perché queste bottiglie di alcolici sono la causa che i ragazzi si drogano. Ma
1: Bene, allora a te la lettura, sì, poi vediamo se troviamo qualcosa. Grazie, puoi partire pure, vai.
0: Sì, però questa mia poesia non l'ho scritta ora, l'ho scritta 13 anni fa.
1: Vabbè, però vuol dire che è sempre attuale.
0: È sempre attuale.
1: Vai pure. Sì. Vai pure.
0: Figli. Figli nati, figli aspettati, figli desiderati, figli amati. Solamente questa parola può riempire. Può riempire il cuore di tanto amore o di tanto dolore. Figli ingrati, figli ineducati, figli scapestrati, figli drogati, figli che riempiono il nostro cuore di dolcezza o di tanta amarezza. Ma dalla vita ogni tanto tutto ci si può aspettare e sempre si deve perdonare. Solo i genitori possono dare incondizionatamente un così grande amore. Un plauso bisogna fare a quei genitori bistrattati e martoriati che comunque sono sempre presenti per partecipare a tutti gli eventi. Grazie.
1: Grazie a te, Maria Grazia. Mandiamo un brano di Roberto Vecchioni, Figlio, figlio, figlio. Eccolo qua che arriva.
0: Grazie, ciao. Grazie.
1: Buona giornata.
0: Sentiamo.
1: Ciao.
0: Buona giornata anche a voi. Ciao, ciao.

0: Figlio Roberto Vecchioni. E per oggi basta col 320 1978 490, a meno che non volete lasciare un messaggio per questa sera. 20 di sera, eccoci qua, siamo nuovamente con Marco e il peperoncino.
1: Eccoci, buongiorno dottor Marco, buongiorno.
0: E salutiamo anche il capitano Damiano del Vaticano.
1: Giuseppe, ti ho portato una nuova persona, una new entry.
0: Ah, allora prepariamo l'applauso. Chi ci hai portato stamattina?
1: La mia sorellona.
0: E allora un applauso.
2: La fidanzata, che hai detto?
1: La mia sorellona.
2: Ah, sì, ho capito, fidanzata.
0: No, la sorellona. Un applauso alla sorella che si chiama?
3: Marca. Eleonora.
0: Ecco qua, buongiorno anche dal peperoncino.
1: Tutto il giorno.
3: Buongiorno amore.
0: Ecco, buongiorno amore, è diretto ad Alessandra, mi pare, vero?
3: Ho imparato. Sì.
0: Buongiorno amore, è diretto a Giovanna, mi pare.
2: Giovanna è mia, quella mia è Giovanna, quella di Damiano è Alessandra.
0: Allora ricordiamo a tutti quanti voi che questa sera in 20 di sera, vero peperoncino,
2: avremo un grande ospite, produttore, attore, ballerino di Button, direttamente da Buenos Aires,
0: Gustavo Collini. Quindi se volete già adesso fare delle domande registrate, in questo caso mandate un WhatsApp vocale al 320 1978 490, altrimenti se volete venire in diretta questa sera lo potete fare sempre tra le 20 e le 20 e 20, quindi a 20 di sera, che se
1: 20 su 20, ma io vado direttamente in diretta, che mando un messaggio.
0: Beh, vieni in diretta.
2: No, non può. Devi puoi solo telefonare, perché purtroppo l'intervista sarà mia.
1: siamo direttamente in diretta.
2: Sì, sì, telefono in diretta.
0: Allora, al numero che ci chiami, sì. E dai la benedizione anche tu a Gustavo Collini, ti manda la benedizione Papa Leo.
1: Manda la benedizione dal Papa. Giornata di udienza generale, perciò.
2: Giuseppe,
1: ti manda la benedizione del Papa.
0: Eh sì,
2: ma io. È così.
0: Ecco, oggi che c'è l'udienza del generale, tu vai, diamo la benedizione a Disabili International Radio e a tutti quanti.
1: Oggi c'è l'udienza, è vero, tutti i mercoledì c'è l'udienza in Vaticano.
0: Ecco, perfetto. Allora ragazzi, si va al lavoro tra un po' tutti quanti.
1: Facciamo un biglietto, per andare all'udienza generale.
0: Vabbè.
1: Non serve il biglietto, basta che vieni, ti faccio entrare io quando c'è udienza.
2: Basta tutti, Damiano.
0: Tu basta che cerchi Damiano, ti metterà in contatto con lui, quando vuoi andare a Roma ti fa l'udienza generale.
1: Ecco,
0: abbiamo il canale per il Papa.
1: Il canale del Papa.
0: Il canale del Papa.
1: La Radio Maria.
0: Bene, allora ragazzi, vi ricordiamo.
1: Radio Zia Maria.
0: Ecco, vi ricordiamo. Peperoncino, dici.
1: La Radio Zia Maria.
0: Che notizie.
1: Ciao, capitano.
0: Il capitano,
2: no, è peperoncino
0: oggi.
2: Questo
0: è peperoncino.
1: Peperoncino. Ciao carissimo.
0: Che notizie ci sono oggi, peperoncino?
1: Guarda, sempre pessime. Adesso tutti costa flottiglia lì, Poltiglia. Perché ci sono stati
0: questi casi
1: che li hanno presi in acqua internazionale sparando proiettili di gomma.
2: 0655. Eccolo.
1: E non so.
2: Aspetta, Giuseppe,
0: sì, dici.
2: Giuseppe, è tornata una persona, ti vuole salutare?
0: Sì, sentiamo
2: che è Farrucca,
4: buongiorno.
0: Il grande Farrucca, salutiamo Farrucca, caro Farrucca.
4: Come stai? Bene,
0: bene, sei bene. Tornato, noi ti abbiamo pensato tanto in questo periodo, un applauso anche se sono 5:56, applauso.
4: Grazie.
1: Finalmente.
4: No, sono dolcificanti.
0: Dolcificanti.
2: Canna.
1: Bene ragazzi, io lascio chiudere a voi.
2: Prendiamo il caffè, scusa, no, perché Farrucca ha portato i caffè, quindi.
0: Allora ragazzi, dato che prendete i caffè, diciamo 3, 2, 1, sigla, così chiudiamo, altrimenti
2: vado io allora.
0: Vai.
2: Al mio 3.
0: Sì.
2: Al mio 3, signore e signori, sigla. 1, 2, 3.
5: Signore e signori, qui là.
6: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
7: Non è mai troppo presto.
6: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora oggi siamo veramente, eravamo tantissimi. Salutiamo Eleonora, ecco che salutiamo Farruk che buongiorno prende il caffè insieme a Marco, buongiorno a Raffaele, buongiorno anche al nostro Damiano dal Vaticano, ragazzi. È tutto, ci sentiamo domani, buona giornata. Ciao ragazzi, con le tazze.
2: Ciao Damiano, a dopo.
0: E salutiamo anche Nazareno, di cui stamattina abbiamo ascoltato un brano che non è il suo, però insomma, Torino, cantato da Nazareno, ma insomma, ciao Nazareno, a più tardi, ciao.

Sono Cinzia dall'Inghilterra e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disability International Radio con Giuseppe Cesena.

0: nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: 10 anni fa, il 19 maggio 2016, muore Marco Pannella. Tra i fondatori e leader storico del Partito Radicale, è stato protagonista di importanti battaglie sui diritti con lo strumento del referendum e la lotta non violenta, come gli scioperi della fame e della sete. Sarà ricordato domani nell'Aula della Camera, dove è stato deputato tra il 76 e il 94, martedì in Senato. Il Presidente della Repubblica sottolinea che Pannella fu europeista tenace e convinto, coerente sostenitore dello Stato di diritto, irriducibile avversario della pena di morte. Per troppo tempo i proprietari di casa sono stati trattati come cittadini di serie B, nemici di classe. La Premier Giorgia Meloni, in un messaggio all'Assemblea di Confedilizia, sottolinea che se i proprietari sanno che i loro diritti non verranno difesi, le case disponibili saranno sempre meno e i prezzi sempre più alti. Ecco perché il governo lavora per difendere le persone oneste, non chi viola la legge e spera di rimanere impunito. Meloni ricorda che combattiamo le occupazioni abusive e fissiamo tempi certi e rapidi per il rilascio degli immobili occupati senza titolo. Il vice premier Matteo Salvini dice infine di voler eliminare la stretta penalizzante ed eccessiva sul mercato degli affitti brevi introdotta in alcuni comuni. Il governo intende prorogare il taglio sulle accise che scade il 22 maggio, lo assicura il vice premier Matteo Salvini, osservando però che questa misura è irrilevante per gli autotrasportatori che hanno minacciato uno sciopero per la settimana prossima e che incontreranno il ministro venerdì. Intanto è aperta la trattativa con l'Unione Europea per non conteggiare nel patto di stabilità le spese per l'emergenza energetica causata dalle tensioni nel Golfo Persico. Per il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto è un tema europeo su cui serve una risposta immediata. Un sistema al collasso dove oltre il 60% dei detenuti trascorre quasi l'intera giornata chiuso in cella è la drammatica fotografia delle carceri italiane scattata dall'ultimo rapporto di Antigone. A pesare è un sovraffollamento record arrivato al 139%. In prigione ci sono oltre 64.000 persone a fronte di appena 46.000 posti reali. Soltanto 22 strutture in tutta Italia non sono oltre i limiti. Nel solo 2025 si segnalano almeno 82 suicidi, mentre altri 24 casi sono già avvenuti nei primi mesi del 2026. Una situazione esplosiva, denuncia Antigone, che allontana sempre di più il carcere dal suo ruolo costituzionale di rieducazione.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Tra una chiamata e mal di testa ti lascio scivolare via. Scappiamo via sempre di fretta, che brutta questa frenesia. Lasciami entrare un po' di luce in casa, oggi neanche mi difendo.

Quanti anni ho? Questa barba e questo volto oggi non lo so. Quanti anni ho? Io mi

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: 10 anni fa, il 19 maggio 2016, muore Marco Pannella. Tra i fondatori e leader storico del Partito Radicale, è stato protagonista di importanti battaglie sui diritti con lo strumento del referendum e la lotta non violenta, come gli scioperi della fame e della sete. Sarà ricordato domani nell'aula della Camera, dove è stato deputato tra il 76 e il 94, martedì in Senato. Il Presidente della Repubblica sottolinea che Pannella fu europeista tenace e convinto, coerente e sostenitore dello Stato di diritto, irriducibile avversario della pena di morte. Per troppo tempo i proprietari di casa sono stati trattati come cittadini di serie B, nemici di classe. La Premier Giorgia Meloni, in un messaggio all'Assemblea di Confedilizia, sottolinea che se i proprietari sanno che i loro diritti non verranno difesi, le case disponibili saranno sempre meno e i prezzi sempre più alti. Ecco perché il governo lavora per difendere le persone oneste, non chi viola la legge e spera di rimanere impunito. Meloni ricorda che combattiamo le occupazioni abusive e fissiamo tempi certi e rapidi per il rilascio degli immobili occupati senza titolo. Il vice premier Matteo Salvini dice infine di voler eliminare la stretta penalizzante ed eccessiva sul mercato degli affitti brevi introdotta in alcuni comuni. Il governo intende prorogare il taglio sulle accise che scade il 22 maggio, lo assicura il vice premier Matteo Salvini, osservando però che questa misura è irrilevante per gli autotrasportatori che hanno minacciato uno sciopero per la settimana prossima e che incontreranno il ministro venerdì. Intanto è aperta la trattativa con l'Unione Europea per non conteggiare nel patto di stabilità le spese per l'emergenza energetica causata dalle tensioni nel Golfo Persico. Per il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto è un tema europeo su cui serve una risposta immediata. Un sistema al collasso dove oltre il 60% dei detenuti trascorre quasi l'intera giornata chiuso in cella. È la drammatica fotografia delle carceri italiane scattata dall'ultimo rapporto di Antigone. A pesare è un sovraffollamento record arrivato al 139%. In prigione ci sono oltre 64.000 persone a fronte di appena 46.000 posti reali. Soltanto 22 strutture in tutta Italia non sono oltre i limiti. Nel solo 2025 si segnalano almeno 82 suicidi, mentre altri 24 casi sono già avvenuti nei primi mesi del 2026. Una situazione esplosiva, denuncia Antigone, che allontana sempre di più il carcere dal suo ruolo costituzionale di rieducazione.

sabato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di seta.

vento come un aquilone, cambio ogni stagione. Io non.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia di
2: 10 anni fa, il 19 maggio 2016, muore Marco Pannella. Tra i fondatori e leader storico del Partito Radicale, è stato protagonista di importanti battaglie sui diritti con lo strumento del referendum e la lotta non violenta, come gli scioperi della fame e della sete. Sarà ricordato domani nell'Aula della Camera, dove è stato deputato tra il 76 e il 94, martedì in Senato. Il Presidente della Repubblica sottolinea che Pannella fu europeista tenace e convinto, coerente sostenitore dello Stato di diritto, irriducibile avversario della pena di morte. Per troppo tempo i proprietari di casa sono stati trattati come cittadini di serie B, nemici di classe. La Premier Giorgia Meloni, in un messaggio all'Assemblea di Confedilizia, sottolinea che se i proprietari sanno che i loro diritti non verranno difesi, le case disponibili saranno sempre meno e i prezzi sempre più alti. Ecco perché il governo lavora per difendere le persone oneste, non chi viola la legge e spera di rimanere impunito. Meloni ricorda che combattiamo le occupazioni abusive e fissiamo tempi certi e rapidi per il rilascio degli immobili occupati senza titolo. Il vice premier Matteo Salvini dice infine di voler eliminare la stretta penalizzante ed eccessiva sul mercato degli affitti brevi introdotta in alcuni comuni. Il governo intende prorogare il taglio sulle accise che scade il 22 maggio, lo assicura il vice premier Matteo Salvini, osservando però che questa misura è irrilevante per gli autotrasportatori che hanno minacciato uno sciopero per la settimana prossima e che incontreranno il ministro venerdì. Intanto è aperta la trattativa con l'Unione Europea per non conteggiare nel patto di stabilità le spese per l'emergenza energetica causata dalle tensioni nel Golfo Persico. Per il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto è un tema europeo su cui serve una risposta immediata. Un sistema al collasso dove oltre il 60% dei detenuti trascorre quasi l'intera giornata chiuso in cella è la drammatica fotografia delle carceri italiane scattata dall'ultimo rapporto di Antigone. A pesare è un sovraffollamento record arrivato al 139%. In prigione ci sono oltre 64.000 persone a fronte di appena 46.000 posti reali. Soltanto 22 strutture in tutta Italia non sono oltre i limiti. Nel solo 2025 si segnalano almeno 82 suicidi, mentre altri 24 casi sono già avvenuti nei primi mesi del 2026. Una situazione esplosiva, denuncia Antigone, che allontana sempre di più il carcere dal suo ruolo costituzionale di rieducazione.
3: Io, innamorato,

per lei figlia di droghieri, penso che sia normale. Porta una lametta al collo, vecchia di 100 anni, di lei ho saputo poco, ma sembra non inganni. E un errore ho commesso, dice, un errore di saggezza, abortire il figlio del bagnino e poi guardarlo con dolcezza. Ma voi che siete a Rimini,

Resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco. Lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi per guardare chi non c'è.

per la strada, fa un accenno e ti saluta col sorriso. Nel suo sguardo attento e un poco malizioso, per avvicinarsi trova mille scuse.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia di
2: 10 anni fa, il 19 maggio 2016, muore Marco Pannella. Tra i fondatori e leader storico del Partito Radicale, è stato protagonista di importanti battaglie sui diritti con lo strumento del referendum e la lotta non violenta, come gli scioperi della fame e della sete. Sarà ricordato domani nell'aula della Camera, dove è stato deputato tra il 76 e il 94, martedì in Senato. Il Presidente della Repubblica sottolinea che Pannella fu europeista tenace e convinto, coerente sostenitore dello Stato di diritto, irriducibile avversario della pena di morte. Per troppo tempo i proprietari di casa sono stati trattati come cittadini di serie B, nemici di classe. La Premier Giorgia Meloni, in un messaggio all'Assemblea di Confedilizia, sottolinea che se i proprietari sanno che i loro diritti non verranno difesi, le case disponibili saranno sempre meno e i prezzi sempre più alti. Ecco perché il governo lavora per difendere le persone oneste, non chi viola la legge e spera di rimanere impunito. Meloni ricorda che combattiamo le occupazioni abusive e fissiamo tempi certi e rapidi per il rilascio degli immobili occupati senza titolo. Il vice premier Matteo Salvini dice infine di voler eliminare la stretta penalizzante ed eccessiva sul mercato degli affitti brevi introdotta in alcuni comuni. Il governo intende prorogare il taglio sulle accise che scade il 22 maggio, lo assicura il vice premier Matteo Salvini, osservando però che questa misura è irrilevante per gli autotrasportatori che hanno minacciato uno sciopero per la settimana prossima e che incontreranno il ministro venerdì. Intanto è aperta la trattativa con l'Unione Europea per non conteggiare nel patto di stabilità le spese per l'emergenza energetica causata dalle tensioni nel Golfo Persico. Per il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto è un tema europeo su cui serve una risposta immediata. Un sistema al collasso dove oltre il 60% dei detenuti trascorre quasi l'intera giornata chiuso in cella. È la drammatica fotografia delle carceri italiane scattata dall'ultimo rapporto di Antigone. A pesare è un sovraffollamento record arrivato al 139%. In prigione ci sono oltre 64.000 persone a fronte di appena 46.000 posti reali. Soltanto 22 strutture in tutta Italia non sono oltre i limiti. Nel solo 2025 si segnalano almeno 82 suicidi, mentre altri 24 casi sono già avvenuti nei primi mesi del 2026. Una situazione esplosiva, denuncia Antigone, che allontana sempre di più il carcere dal suo ruolo costituzionale di rieducazione.
3: Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
3: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
4: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
3: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

petto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare, in quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure, vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma.

0: tramite il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: GR politico dell'agenzia DIR.
2: 10 anni fa, il 19 maggio 2016, muore Marco Pannella. Tra i fondatori e leader storico del Partito Radicale, è stato protagonista di importanti battaglie sui diritti con lo strumento del referendum e la lotta non violenta, come gli scioperi della fame e della sete. Sarà ricordato domani nell'aula della Camera, dove è stato deputato tra il 76 e il 94, martedì in Senato. Il Presidente della Repubblica sottolinea che Pannella fu europeista tenace e convinto, coerente sostenitore dello Stato di diritto, irriducibile avversario della pena di morte. Per troppo tempo i proprietari di casa sono stati trattati come cittadini di serie B, nemici di classe. La Premier Giorgia Meloni, in un messaggio all'Assemblea di Confedilizia, sottolinea che se i proprietari sanno che i loro diritti non verranno difesi, le case disponibili saranno sempre meno e i prezzi sempre più alti. Ecco perché il governo lavora per difendere le persone oneste, non chi viola la legge e spera di rimanere impunito. Meloni ricorda che combattiamo le occupazioni abusive e fissiamo tempi certi e rapidi per il rilascio degli immobili occupati senza titolo. Il vice premier Matteo Salvini dice infine di voler eliminare la stretta penalizzante ed eccessiva sul mercato degli affitti brevi introdotta in alcuni comuni. Il governo intende prorogare il taglio sulle accise che scade il 22 maggio, lo assicura il vice premier Matteo Salvini, osservando però che questa misura è irrilevante per gli autotrasportatori che hanno minacciato uno sciopero per la settimana prossima e che incontreranno il ministro venerdì. Intanto è aperta la trattativa con l'Unione Europea per non conteggiare nel patto di stabilità le spese per l'emergenza energetica causata dalle tensioni nel Golfo Persico. Per il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto è un tema europeo su cui serve una risposta immediata. Un sistema al collasso dove oltre il 60% dei detenuti trascorre quasi l'intera giornata chiuso in cella è la drammatica fotografia delle carceri italiane scattata dall'ultimo rapporto di Antigone. A pesare è un sovraffollamento record arrivato al 139%. In prigione ci sono oltre 64.000 persone a fronte di appena 46.000 posti reali. Soltanto 22 strutture in tutta Italia non sono oltre i limiti. Nel solo 2025 si segnalano almeno 82 suicidi, mentre altri 24 casi sono già avvenuti nei primi mesi del 2026. Una situazione esplosiva, denuncia Antigone, che allontana sempre di più il carcere dal suo ruolo costituzionale di rieducazione.
3: Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
3: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche agli altri.
4: No, zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi se bassi tutto l'anno.
3: La Conrad, la convenienza, sì, tutto.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: 10 anni fa, il 19 maggio 2016, muore Marco Pannella. Tra i fondatori e leader storico del Partito Radicale, è stato protagonista di importanti battaglie sui diritti con lo strumento del referendum e la lotta non violenta, come gli scioperi della fame e della sete. Sarà ricordato domani nell'aula della Camera, dove è stato deputato tra il 76 e il 94, martedì in Senato. Il Presidente della Repubblica sottolinea che Pannella fu europeista tenace e convinto, coerente sostenitore dello Stato di diritto, irriducibile avversario della pena di morte. Per troppo tempo i proprietari di casa sono stati trattati come cittadini di serie B, nemici di classe. La Premier Giorgia Meloni, in un messaggio all'Assemblea di Confedilizia, sottolinea che se i proprietari sanno che i loro diritti non verranno difesi, le case disponibili saranno sempre meno e i prezzi sempre più alti. Ecco perché il governo lavora per difendere le persone oneste, non chi viola la legge e spera di rimanere impunito. Meloni ricorda che combattiamo le occupazioni abusive e fissiamo tempi certi e rapidi per il rilascio degli immobili occupati senza titolo. Il vice premier Matteo Salvini dice infine di voler eliminare la stretta penalizzante ed eccessiva sul mercato degli affitti brevi introdotta in alcuni comuni. Il governo intende prorogare il taglio sulle accise che scade il 22 maggio, lo assicura il vice premier Matteo Salvini, osservando però che questa misura è irrilevante per gli autotrasportatori che hanno minacciato uno sciopero per la settimana prossima e che incontreranno il ministro venerdì. Intanto è aperta la trattativa con l'Unione Europea per non conteggiare nel patto di stabilità le spese per l'emergenza energetica causata dalle tensioni nel Golfo Persico. Per il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto è un tema europeo su cui serve una risposta immediata. Un sistema al collasso dove oltre il 60% dei detenuti trascorre quasi l'intera giornata chiuso in cella. È la drammatica fotografia delle carceri italiane scattata dall'ultimo rapporto di Antigone. A pesare è un sovraffollamento record arrivato al 139%. In prigione ci sono oltre 64.000 persone a fronte di appena 46.000 posti reali. Soltanto 22 strutture in tutta Italia non sono oltre i limiti. Nel solo 2025 si segnalano almeno 82 suicidi, mentre altri 24 casi sono già avvenuti nei primi mesi del 2026. Una situazione esplosiva, denuncia Antigone, che allontana sempre di più il carcere dal suo ruolo costituzionale di rieducazione.
3: Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
3: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
4: No, zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
3: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
4: Alla Conrad.

vieni, facciamo ancora un'altra foto col colombo in mano, così sorridi bene senza smorfie, lo sguardo fisso su di me mentre conto fino a tre. Sarai contento quando puoi, tua cugina lo vedrà, che a Venezia siamo stati.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: 10 anni fa, il 19 maggio 2016, muore Marco Pannella. Tra i fondatori e leader storico del Partito Radicale, è stato protagonista di importanti battaglie sui diritti con lo strumento del referendum e la lotta non violenta, come gli scioperi della fame e della sete. Sarà ricordato domani nell'aula della Camera, dove è stato deputato tra il 76 e il 94, martedì in Senato. Il Presidente della Repubblica sottolinea che Pannella fu europeista tenace e convinto, coerente sostenitore dello Stato di diritto, irriducibile avversario della pena di morte. Per troppo tempo i proprietari di casa sono stati trattati come cittadini di serie B, nemici di classe. La Premier Giorgia Meloni, in un messaggio all'Assemblea di Confedilizia, sottolinea che se i proprietari sanno che i loro diritti non verranno difesi, le case disponibili saranno sempre meno e i prezzi sempre più alti. Ecco perché il governo lavora per difendere le persone oneste, non chi viola la legge e spera di rimanere impunito. Meloni ricorda che combattiamo le occupazioni abusive e fissiamo tempi certi e rapidi per il rilascio degli immobili occupati senza titolo. Il vice premier Matteo Salvini dice infine di voler eliminare la stretta penalizzante ed eccessiva sul mercato degli affitti brevi introdotta in alcuni comuni. Il governo intende prorogare il taglio sulle accise che scade il 22 maggio, lo assicura il vice premier Matteo Salvini, osservando però che questa misura è irrilevante per gli autotrasportatori che hanno minacciato uno sciopero per la settimana prossima e che incontreranno il ministro venerdì. Intanto è aperta la trattativa con l'Unione Europea per non conteggiare nel patto di stabilità le spese per l'emergenza energetica causata dalle tensioni nel Golfo Persico. Per il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto è un tema europeo su cui serve una risposta immediata. Un sistema al collasso dove oltre il 60% dei detenuti trascorre quasi l'intera giornata chiuso in cella è la drammatica fotografia delle carceri italiane scattata dall'ultimo rapporto di Antigone. A pesare è un sovraffollamento record arrivato al 139%. In prigione ci sono oltre 64.000 persone a fronte di appena 46.000 posti reali. Soltanto 22 strutture in tutta Italia non sono oltre i limiti. Nel solo 2025 si segnalano almeno 82 suicidi, mentre altri 24 casi sono già avvenuti nei primi mesi del 2026. Una situazione esplosiva, denuncia Antigone, che allontana sempre di più il carcere dal suo ruolo costituzionale di rieducazione.
3: Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
3: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
4: No, zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi se bassi tutto l'anno.
3: La Conrad, la convenienza, sì, tutto.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: 10 anni fa, il 19 maggio 2016, muore Marco Pannella. Tra i fondatori e leader storico del Partito Radicale, è stato protagonista di importanti battaglie sui diritti con lo strumento del referendum e la lotta non violenta, come gli scioperi della fame e della sete. Sarà ricordato domani nell'aula della Camera, dove è stato deputato tra il 76 e il 94, martedì in Senato. Il Presidente della Repubblica sottolinea che Pannella fu europeista tenace e convinto, coerente e sostenitore dello Stato di diritto, irriducibile avversario della pena di morte. Per troppo tempo i proprietari di casa sono stati trattati come cittadini di serie B, nemici di classe. La Premier Giorgia Meloni, in un messaggio all'Assemblea di Confedilizia, sottolinea che se i proprietari sanno che i loro diritti non verranno difesi, le case disponibili saranno sempre meno e i prezzi sempre più alti. Ecco perché il governo lavora per difendere le persone oneste, non chi viola la legge e spera di rimanere impunito. Meloni ricorda che combattiamo le occupazioni abusive e fissiamo tempi certi e rapidi per il rilascio degli immobili occupati senza titolo. Il vice premier Matteo Salvini dice infine di voler eliminare la stretta penalizzante ed eccessiva sul mercato degli affitti brevi introdotta in alcuni comuni. Il governo intende prorogare il taglio sulle accise che scade il 22 maggio, lo assicura il vice premier Matteo Salvini, osservando però che questa misura è irrilevante per gli autotrasportatori che hanno minacciato uno sciopero per la settimana prossima e che incontreranno il ministro venerdì. Intanto è aperta la trattativa con l'Unione Europea per non conteggiare nel patto di stabilità le spese per l'emergenza energetica causata dalle tensioni nel Golfo Persico. Per il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto è un tema europeo su cui serve una risposta immediata. Un sistema al collasso dove oltre il 60% dei detenuti trascorre quasi l'intera giornata chiuso in cella è la drammatica fotografia delle carceri italiane scattata dall'ultimo rapporto di Antigone. A pesare è un sovraffollamento record arrivato al 139%. In prigione ci sono oltre 64.000 persone a fronte di appena 46.000 posti reali. Soltanto 22 strutture in tutta Italia non sono oltre i limiti. Nel solo 2025 si segnalano almeno 82 suicidi, mentre altri 24 casi sono già avvenuti nei primi mesi del 2026. Una situazione esplosiva, denuncia Antigone, che allontana sempre di più il carcere dal suo ruolo costituzionale di rieducazione.
3: Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
3: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche noi altri.
4: No, zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
3: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
4: La Conrad.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

tramite il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: 10 anni fa, il 19 maggio 2016, muore Marco Pannella. Tra i fondatori e leader storico del Partito Radicale, è stato protagonista di importanti battaglie sui diritti con lo strumento del referendum e la lotta non violenta, come gli scioperi della fame e della sete. Sarà ricordato domani nell'Aula della Camera, dove è stato deputato tra il 76 e il 94, martedì in Senato. Il Presidente della Repubblica sottolinea che Pannella fu europeista tenace e convinto, coerente sostenitore dello Stato di diritto, irriducibile avversario della pena di morte. Per troppo tempo i proprietari di casa sono stati trattati come cittadini di serie B, nemici di classe. La Premier Giorgia Meloni, in un messaggio all'Assemblea di Confedilizia, sottolinea che se i proprietari sanno che i loro diritti non verranno difesi, le case disponibili saranno sempre meno e i prezzi sempre più alti. Ecco perché il governo lavora per difendere le persone oneste, non chi viola la legge e spera di rimanere impunito. Meloni ricorda che combattiamo le occupazioni abusive e fissiamo tempi certi e rapidi per il rilascio degli immobili occupati senza titolo. Il vice premier Matteo Salvini dice infine di voler eliminare la stretta penalizzante ed eccessiva sul mercato degli affitti brevi introdotta in alcuni comuni. Il governo intende prorogare il taglio sulle accise che scade il 22 maggio, lo assicura il vice premier Matteo Salvini, osservando però che questa misura è irrilevante per gli autotrasportatori che hanno minacciato uno sciopero per la settimana prossima e che incontreranno il ministro venerdì. Intanto è aperta la trattativa con l'Unione Europea per non conteggiare nel patto di stabilità le spese per l'emergenza energetica causata dalle tensioni nel Golfo Persico. Per il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto è un tema europeo su cui serve una risposta immediata. Un sistema al collasso dove oltre il 60% dei detenuti trascorre quasi l'intera giornata chiuso in cella. È la drammatica fotografia delle carceri italiane scattata dall'ultimo rapporto di Antigone. A pesare è un sovraffollamento record arrivato al 139%. In prigione ci sono oltre 64.000 persone a fronte di appena 46.000 posti reali. Soltanto 22 strutture in tutta Italia non sono oltre i limiti. Nel solo 2025 si segnalano almeno 82 suicidi, mentre altri 24 casi sono già avvenuti nei primi mesi del 2026. Una situazione esplosiva, denuncia Antigone, che allontana sempre di più il carcere dal suo ruolo costituzionale di rieducazione.
3: Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
3: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
4: No, zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
3: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
4: Alla Conrad.

0: nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: 10 anni fa, il 19 maggio 2016, muore Marco Pannella. Tra i fondatori e leader storico del Partito Radicale, è stato protagonista di importanti battaglie sui diritti con lo strumento del referendum e la lotta non violenta, come gli scioperi della fame e della sete. Sarà ricordato domani nell'aula della Camera, dove è stato deputato tra il 76 e il 94, martedì in Senato. Il Presidente della Repubblica sottolinea che Pannella fu europeista tenace e convinto, coerente sostenitore dello Stato di diritto, irriducibile avversario della pena di morte. Per troppo tempo i proprietari di casa sono stati trattati come cittadini di serie B, nemici di classe. La Premier Giorgia Meloni, in un messaggio all'Assemblea di Confedilizia, sottolinea che se i proprietari sanno che i loro diritti non verranno difesi, le case disponibili saranno sempre meno e i prezzi sempre più alti. Ecco perché il governo lavora per difendere le persone oneste, non chi viola la legge e spera di rimanere impunito. Meloni ricorda che combattiamo le occupazioni abusive e fissiamo tempi certi e rapidi per il rilascio degli immobili occupati senza titolo. Il vice premier Matteo Salvini dice infine di voler eliminare la stretta penalizzante ed eccessiva sul mercato degli affitti brevi introdotta in alcuni comuni. Il governo intende prorogare il taglio sulle accise che scade il 22 maggio, lo assicura il vice premier Matteo Salvini, osservando però che questa misura è irrilevante per gli autotrasportatori che hanno minacciato uno sciopero per la settimana prossima e che incontreranno il ministro venerdì. Intanto è aperta la trattativa con l'Unione Europea per non conteggiare nel patto di stabilità le spese per l'emergenza energetica causata dalle tensioni nel Golfo Persico. Per il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto è un tema europeo su cui serve una risposta immediata. Un sistema al collasso dove oltre il 60% dei detenuti trascorre quasi l'intera giornata chiuso in cella è la drammatica fotografia delle carceri italiane scattata dall'ultimo rapporto di Antigone. A pesare è un sovraffollamento record arrivato al 139%. In prigione ci sono oltre 64.000 persone a fronte di appena 46.000 posti reali. Soltanto 22 strutture in tutta Italia non sono oltre i limiti. Nel solo 2025 si segnalano almeno 82 suicidi, mentre altri 24 casi sono già avvenuti nei primi mesi del 2026. Una situazione esplosiva, denuncia Antigone, che allontana sempre di più il carcere dal suo ruolo costituzionale di rieducazione.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: 10 anni fa, il 19 maggio 2016, muore Marco Pannella. Tra i fondatori e leader storico del Partito Radicale, è stato protagonista di importanti battaglie sui diritti con lo strumento del referendum e la lotta non violenta, come gli scioperi della fame e della sete. Sarà ricordato domani nell'Aula della Camera, dove è stato deputato tra il 76 e il 94, martedì in Senato. Il Presidente della Repubblica sottolinea che Pannella fu europeista tenace e convinto, coerente sostenitore dello Stato di diritto, irriducibile avversario della pena di morte. Per troppo tempo i proprietari di casa sono stati trattati come cittadini di serie B, nemici di classe. La Premier Giorgia Meloni, in un messaggio all'Assemblea di Confedilizia, sottolinea che se i proprietari sanno che i loro diritti non verranno difesi, le case disponibili saranno sempre meno e i prezzi sempre più alti. Ecco perché il governo lavora per difendere le persone oneste, non chi viola la legge e spera di rimanere impunito. Meloni ricorda che combattiamo le occupazioni abusive e fissiamo tempi certi e rapidi per il rilascio degli immobili occupati senza titolo. Il vice premier Matteo Salvini dice infine di voler eliminare la stretta penalizzante ed eccessiva sul mercato degli affitti brevi introdotta in alcuni comuni. Il governo intende prorogare il taglio sulle accise che scade il 22 maggio, lo assicura il vice premier Matteo Salvini, osservando però che questa misura è irrilevante per gli autotrasportatori che hanno minacciato uno sciopero per la settimana prossima e che incontreranno il ministro venerdì. Intanto è aperta la trattativa con l'Unione Europea per non conteggiare nel patto di stabilità le spese per l'emergenza energetica causata dalle tensioni nel Golfo Persico. Per il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto è un tema europeo su cui serve una risposta immediata. Un sistema al collasso dove oltre il 60% dei detenuti trascorre quasi l'intera giornata chiuso in cella è la drammatica fotografia delle carceri italiane scattata dall'ultimo rapporto di Antigone. A pesare è un sovraffollamento record arrivato al 139%. In prigione ci sono oltre 64.000 persone a fronte di appena 46.000 posti reali. Soltanto 22 strutture in tutta Italia non sono oltre i limiti. Nel solo 2025 si segnalano almeno 82 suicidi, mentre altri 24 casi sono già avvenuti nei primi mesi del 2026. Una situazione esplosiva, denuncia Antigone, che allontana sempre di più il carcere dal suo ruolo costituzionale di rieducazione.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: 10 anni fa, il 19 maggio 2016, muore Marco Pannella. Tra i fondatori e leader storico del Partito Radicale, è stato protagonista di importanti battaglie sui diritti con lo strumento del referendum e la lotta non violenta, come gli scioperi della fame e della sete. Sarà ricordato domani nell'aula della Camera, dove è stato deputato tra il 76 e il 94, martedì in Senato. Il Presidente della Repubblica sottolinea che Pannella fu europeista tenace e convinto, coerente sostenitore dello Stato di diritto, irriducibile avversario della pena di morte. Per troppo tempo i proprietari di casa sono stati trattati come cittadini di serie B, nemici di classe. La Premier Giorgia Meloni, in un messaggio all'Assemblea di Confedilizia, sottolinea che se i proprietari sanno che i loro diritti non verranno difesi, le case disponibili saranno sempre meno e i prezzi sempre più alti. Ecco perché il governo lavora per difendere le persone oneste, non chi viola la legge e spera di rimanere impunito. Meloni ricorda che combattiamo le occupazioni abusive e fissiamo tempi certi e rapidi per il rilascio degli immobili occupati senza titolo. Il vice premier Matteo Salvini dice infine di voler eliminare la stretta penalizzante ed eccessiva sul mercato degli affitti brevi introdotta in alcuni comuni. Il governo intende prorogare il taglio sulle accise che scade il 22 maggio, lo assicura il vice premier Matteo Salvini, osservando però che questa misura è irrilevante per gli autotrasportatori che hanno minacciato uno sciopero per la settimana prossima e che incontreranno il ministro venerdì. Intanto è aperta la trattativa con l'Unione Europea per non conteggiare nel patto di stabilità le spese per l'emergenza energetica causata dalle tensioni nel Golfo Persico. Per il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto è un tema europeo su cui serve una risposta immediata. Un sistema al collasso dove oltre il 60% dei detenuti trascorre quasi l'intera giornata chiuso in cella è la drammatica fotografia delle carceri italiane scattata dall'ultimo rapporto di Antigone. A pesare è un sovraffollamento record arrivato al 139%. In prigione ci sono oltre 64.000 persone a fronte di appena 46.000 posti reali. Soltanto 22 strutture in tutta Italia non sono oltre i limiti. Nel solo 2025 si segnalano almeno 82 suicidi, mentre altri 24 casi sono già avvenuti nei primi mesi del 2026. Una situazione esplosiva, denuncia Antigone, che allontana sempre di più il carcere dal suo ruolo costituzionale di rieducazione.

Dagli studi di Radio Vanessa, l'unica emittente in centro storico a Venezia, ogni venerdì alle ore 20 va in onda Teste di Pazzo, breve ma lunga storia della musica demenziale italica.

Dallo studio rinnovato di Radio Vanessa, questa sera i vostri consiglieri comunali del buon umore Dario e Carlo sono qui per istruirvi alle elezioni comunali che si terranno domenica 24 e lunedì 25 e allargire a tutti voi perle a sbrega per la 209esima puntata di

0: E ma ci ricordiamo ancora come si va in onda con Radio Manessa?
1: Più che altro, ci ricordiamo com'era prima lo studio di Radio Manessa?
0: Non è Radio Gamek o Radio Gamek, non so come si pronunci.
1: Che meraviglia, buonasera a tutti.
0: E dal 5 al 10, durante una nota molto internazionale d'arte contemporanea.
1: Hanno trasformato lo studio di Radio Manessa, esatto, in uno studio che sembra quello di...
0: Un studio vero.
1: Sì, tipo...
0: Un assorbente, un po' sul tema nero, così...
1: Che meraviglia.
0: La piattaforma digitale della Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo, sì, quindi sarà Gamek, sarà un acronimo, si può dire acronimo in radio. Quindi loro hanno parlato di arte, di cose importanti, noi invece
1: parliamo di... delle solite stranezze.
0: Le stranezze
1: che il venerdì sera vi accompagnano, ma questa sera abbiamo mercoledì anticipato il mercoledì.
0: Perché Carlo Muraletto a breve,
1: sì,
0: andrà in campagna.
1: Esatto.
0: E già che si parla di campagna, esatto, non possiamo esimerci,
1: sì,
0: dal come dire, divulgare e informare
1: sulla
0: imminente
1: votazione che si vedrà tutti coinvolti domenica 24 e lunedì 25.
0: Esatto, il calendario alla mano.
1: Allora, si aprono le danze alle 7 della mattina di domenica fino alle 11 di sera.
0: Esatto.
1: Volendo potete andare anche a votare anche lunedì, quindi sempre dalle 7 ma alle 15.
0: Esatto.
1: Poi c'è lo spoglio di queste votazioni meravigliose.
0: E quanti sono i candidati? Tanti?
1: No, infinità. Allora, si vota per il nuovo, ci sono dei fogliettini meravigliosi, ci sono dei santini che spuntano.
0: Sono arrivate richieste di amicizia da chiunque. Sui social, gente,
1: sì,
0: che
1: mai vista,
0: ignoravi e improvvisamente vogliono essere tuoi amici perché,
1: esatto,
0: li voti,
1: che ti lanciano queste proposte meravigliose. Intanto si vota per il sindaco, quindi ci sono ben, non mi ricordo più se otto sindaci candidati. La cosa meravigliosa è che si parla sempre di due in particolare, ma negli altri sei non se li caga quasi nessuno, non so se...
0: Allora, i nomi sono otto, sì, due sono un po' sulla bocca di tutti, ovvero,
1: esatto,
0: il signor Simone Venturini,
1: esatto,
0: che è praticamente il copia e incolla del... Se uno guarda anche il resto dei candidati, sono il copia e incolla del presidente sindaco.
1: Sì.
0: E l'altro è il signor Martella.
1: Non sono bastati 11 anni.
0: Esatto.
1: E l'altro è il signor Martella, appunto.
0: Esatto. Che insomma, si più o meno... tranne appunto possibili colpi di scena.
1: Esatto, perché poi ci sono altri sei candidati. Se sono,
0: sì. Esatto, quindi purtroppo ci siamo presi indietro perché ci sono candidati un po' ovunque.
1: Sì.
0: Entro 24 aprile potevamo candidarci anche noi, magari, che ne so. Sì, se sono candidati un po' tutti. Se non ho, guarda, è tutto il comune, potevamo compilare un modello, magari,
1: sì,
0: ci eleggiamo.
1: La prossima volta ti... Tra l'altro... Non so se si possa dire, ma forse qualcuno delle file della Diamanessa, se voi andate a controllare bene i vari personaggi che potrebbero far parte del...
0: Sì, perché allora c'è il sindaco, esatto, poi c'è una marea di possibili consiglieri comunali.
1: E infatti lì c'è questa cosa meravigliosa. Intanto, sì, io non avevo capito bene il discorso di come votare. La scheda blu è quella che appunto...
0: Come si vota?
1: Come
0: allora,
1: si vota?
0: C'è una scheda...
1: Tu puoi dare il voto o solamente al sindaco mettendo la tua X sul nome del sindaco che trovi all'interno della scheda. Ogni sindaco,
0: esatto,
1: ha una lista di partiti che lo seguono.
0: Esatto.
1: Alcuni ne hanno pochi, alcuni ne hanno più.
0: Sì.
1: E... tu puoi anche mettere il segno sul partito di tuo piacimento e il voto va al sindaco collegato.
0: Sì.
1: Però poi anche puoi fare due preferenze,
0: sì,
1: una maschile e una femminile.
0: Complicato.
1: Sempre sulla che fanno dei personaggi candidati che fanno parte della lista che tu hai votato col tuo simbolo. Forse.
0: Ah, ok.
1: Ma pare che ci sia anche il voto disgiunto. Il
0: famoso voto disgiunto, che ovvero
1: solo...
0: voti un sindaco di una...
1: che ti piace.
0: Però, contemporaneamente,
1: magari hai
0: una
1: un amico o qualcuno che ti sta a cuore, che insomma, che dici questo vale il mio voto.
0: Esatto.
1: Che
0: però...
1: non c'entra nulla con il sindaco che tu hai votato.
0: Esatto.
1: E puoi votare, infatti io probabilmente, esatto, farò una cosa del genere. Tipo.
0: I sondaggi ci sono... Ma allora, diciamo che al momento Tecne e BD Media, cioè persone serie, non come noi che diciamo cosa caso, pare che il candidato del centro-sinistra,
1: sì, ovvero
0: si può dire Andrea Martelli in radio,
1: sì,
0: è in testa.
1: Attenzione.
0: Con circa 6 punti rispetto al candidato di centrodestra.
1: Simone Venturini.
0: O di centro fucsia.
1: Sì.
0: Simone Venturini. Quindi avremmo, secondo le proiezioni.
1: Che poi è giallo.
0: Esatto. Ah sì, il colore di Venturini è giallo. Il colore dell'allegria, del sole.
1: Sì.
0: Si fa sempre un po' quelle foto in cui lui è lì con tipo la frittella in mano, simpatiche. Che quindi sarebbe al 48% il signor,
1: sì,
0: Martella,
1: sì,
0: al 42% Venturini,
1: sì,
0: e gli altri spiccioli, quindi 3-2% Martini, 3% Boldrin,
1: sì,
0: Agirmo,
1: sì,
0: al 2%, Corò all'1-2%, Vernier,
1: sì,
0: Claudio ex presidente di come si chiama, San Marco,
1: sì,
0: e De Zotti invece 0,5, che praticamente ci sono 8 candidati, 2 grandi nomi e gli altri che raccolgono un po' le briciole.
1: Quindi ma il discorso del ballottaggio per come funziona?
0: Non so se c'è il ballottaggio.
1: In teoria se i voti
0: deve prendere il 50+1, se deve prendere.
1: Credo che ci sia un massimo per cui si decreta il vincitore sindaco.
0: Sì, lei che siamo preparatissimi.
1: Esatto, non sappiamo assolutamente nulla, facciamo una puntata apposita di.
0: Allora, sì, deve prendere il famoso 50+1.
1: Credo di sì.
0: Lo spoglio delle schede inizia subito dopo la chiusura delle urne.
1: Esatto.
0: A Venezia, proprio, sì, qui, non
1: qui.
0: A Bergamo, per esempio, se nessun candidato sindaco raggiunge il 50%+1,
1: sì,
0: dei voti al primo turno, scasca il ballottaggio. Che sarà domenica 7,
1: sì,
0: e lunedì 8 giugno, proprio in mezzo alla sagra di San Francisco della Vigna. Quindi.
1: Che meraviglia! Tra i due sindaci che hanno preso più voti, per
0: esatto,
1: l'uno. Che meraviglia! La sindaca, intanto, dalle lontane lande degli alberoni,
0: sì,
1: futuro assessore di Favaro Veneto, ci comunica da lontano che Canello è okay, ok, e quindi possiamo proseguire.
0: Vuoi che facciamo
1: a dare dei consigli?
0: Facciamo ripercorrere tutto da Vanessa velocemente.
1: Sì. Cara Vanessa, spiega magari tu, che forse ne sai meglio, come funziona il discorso del ballottaggio?
0: No, intanto, proprio intanto la questione del voto. Per il ballottaggio ci pensiamo la settimana dopo.
1: Beh, esatto, il ballottaggio, intanto attimo, 80 anni non te votare.
0: Esatto.
1: E non tirate fuori la scusa che avete la scheda piena, l'avete persa, l'avete
0: rotta.
1: Io l'ho
0: appena rifatta dall'ultima elezione.
1: Esatto, cui c'è un simpatico ufficio elettorale.
0: Aperto sempre praticamente.
1: Esatto.
0: All'anagrafe.
1: Anche alla domenica.
0: Anche a Favaro.
1: Quindi, ovunque, Favaro poi. Io ricordo sempre la parola Favaro Capomundi che mi hanno detto qualche mese fa. Bene, ma quindi non trovate scuse, anche se non avete la scheda, andate a ripescarvela,
0: esatto,
1: e andate a votare. Tanto avete tempo, 2 giorni. Cara Vanessa.
2: Si vota domenica 24 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15. Le modalità cambiano tra le città sopra i 15.000 abitanti e quelle più piccole. Nei comuni fino a 15.000 abitanti si può tracciare un segno sul candidato sindaco sulla lista collegata, o anche sia sul candidato sindaco sia sulla lista collegata al medesimo candidato. Il voto viene attribuito sia alla lista di candidati consiglieri sia al candidato sindaco collegato. È eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Nei comuni con più di 15.000 abitanti si può tracciare un solo segno sul candidato sindaco. In questo caso il voto viene attribuito solo al candidato sindaco, tracciare un segno solo su una delle liste collegate al candidato sindaco, anche sia sul candidato sindaco che su una delle liste collegate al medesimo candidato sindaco. In entrambi i casi il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista di candidati consiglieri, esprimere il voto disgiunto, tracciando un segno sul candidato sindaco ed un altro segno su una lista ad esso non collegata. In questo caso il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista non collegata.
0: Mi sembra tutto chiarissimo. Noi siamo un comune che mi sembra che abbia di poco sopra i 15.000 abitanti. Quando siamo arrivati a Venezia, 48.000 abitanti. Va bene, va bene, va bene.
1: Gente che prende, va in terraferma, non so.
0: E ringraziamo gli amici di Venice Golden World,
1: sì,
0: che hanno fatto questo brano molto simpatico.
1: Ma pare che non siano loro. Io dico che
0: sono quelli di.
1: Sono tra di voi? Non si sa. Non si sa.
0: Neanche Imagine Venice.
1: Chiunque, non credo.
0: Neanche ancora.
1: Li hanno tutti quanti ripubblicata perché era un simpatico brano per invitare tutti noi a non fare i furbetti ed andare a trovare 5 minuti per andare a votare o domenica o lunedì.
0: E tra l'altro noi che siamo anche un po' una radio di qualità abbiamo aperto con un brano che Carlo Moretto ha sempre nella sua playlist.
1: Vabbè.
0: Ovvero Gimnopedia, Gimnopedia, sì, numero uno,
1: esatto,
0: di Erik Satie. Perché costui era nato in Francia,
1: sì,
0: il 17 maggio 1866.
1: Ah, addirittura.
0: Ce ne sarebbero tanti di personaggi interessanti in questi giorni qua, sono perché insomma, dopo quasi 5 anni, 6 che andiamo in onda, insomma, i compleanni ci hanno accompagnato molto tempo, però dove ci porta?
1: Visto la... che sì, i candidati, come abbiamo detto, che sia per la municipalità, perché le scale sono due, c'è la scheda blu, che è quella per il sindaco e i consiglieri, esatto, comunali, ma c'è anche la scheda rosa,

0: E dopo, con calma, vi illustreremo anche i partiti che sostengono.
1: Ah, esatto,
0: il famoso campo largo, vabbè.
1: Ma
0: te l'ho pure detto, che la Salunga.
1: Ci sono due altri personaggi che in questi giorni si sono candidati, e fra tanti abbiamo pescato questi due simpatici signori.
0: Carlo e Giorgio.
1: Sì, anche loro.
0: Che sono, l'abbiamo già mandata, ma loro stanno lunga.
1: Esatto.
0: E sono...
1: E ci dicono più o meno perché fanno tutti la campagna elettorale. Noi chi siamo? Loro no.
0: Già dal ponte tra campagna.
2: Abbiamo deciso di scendere in campo perché in Caivea neanche non si camminava. Anche dopo il ponte, ti ha visto che casino? Carlo e Giorgio non sono solo due nomi sulla scheda elettorale, ma un progetto comune. Cioè, comune, se elezioni del comune, mica della regione. Garantiremo la residenzialità a Venezia. In primis a noi altri dopo, una bella casa a testa. A manco una. Altri dopo e affittiamo. Continueremo a gestire il turismo in maniera insostenibile. Confermeremo il contributo d'accesso, perché 1,50 euro per fare pipì sono più che sufficienti. Per quanto riguarda il porto, basta mettersi d'accordo. Infatti, porto mio ti porti te. Ascolteremo i giovani, ma anche gli anziani. Staremo a destra, ma anche a sinistra. E se serve, anche in porta. Ogni tre corner, un rigore. Venezia ha bisogno di cambiare rotta. D'altronde, se era rotta, aveva bisogno di essere cambiata. Noi promettiamo miracoli, perché Venezia è unica. Ma anche tessera sanitaria e carta d'identità elettronica. Tessera COP? Vedremo. Alle prossime elezioni comunali, vota Carlo e Giorgio. Anche perché qualsiasi roba succeda, tanto se colpa delle amministrazioni precedenti.
0: Ma non è l'unica voce che si erge fuori dal coro.
1: Ah, no.
0: Perché gli amici di Frullatorio, che salutiamo, hanno il loro, come dire, anche loro sostengono un candidato.
1: Ma può essere che fanno qualcosa fra qualche giorno?
0: L'hanno già fatta ieri, era lunedì. Sono una puntata intera. Io sono reduce da questa puntata lunghissima in cui hanno illustrato meglio di noi tutte le.
1: Vabbè, molto meglio.
0: Ma c'è un outsider.
1: Ah, attenzione, c'è un outsider.
0: C'è un outsider che risponde al nome di Gianni Fognato.
1: Ah, attenzione.
0: Detto Nenni.
1: Sì.
0: Sentiamo. Vediamo un attimo cosa dice. I nostri potenti mezzi, diamo voce anche a tutte le possibilità, insomma, non è che si può sempre rimanere fermi sul
3: Gianni, è la tua campagna?
4: La campagna elettorale, sì.
3: Bravo, allora abbiamo dei punti, dobbiamo un po' emulare gli altri politici. Grazie. Vai in un posto tipico e mangi qualcosa di tipico veneziano.
4: Va bene, ho già un'idea. Tra una riunione e l'altra ho ceduto a cedere a una pausa sfiziosa con un prodotto tipico della nostra Venezia. Sono proprio un golosone. È un cannolo veneziano. Ma sì, ma col pistacchio, no? Il pistacchio del Burano, quello famoso. Ma sembra il naso di Alfa, è buono.
3: Adesso è il momento invece di andare dai commercianti locali.
4: Questo qua che fanno le cose, no? Dell'arte. Volevo fare come faccio di solito, no? Che acquisto le cose dei commercianti locali. Posso una cosa, ecco, tipo questo, molto bello. Ecco, e grazie, è stato molto grandissimo, grazie, arrivederci.
5: Mi scusi, non ha pagato. Scusi.
3: È il momento di andare dagli artigiani,
4: certo,
3: gli artisti locali,
4: sì, certo,
3: ok?
4: Sì, fammi fare il mio lavoro, sono 40 anni che faccio politica, vabbè. Lasciami fare.
3: Ah, Gianni, vedo che hai scelto...
4: Ho scelto il calzolaio.
3: No, Gianni...
4: Eccoci qua. Signorina, buongiorno.
6: Buongiorno.
4: Guarda, io dovrei sistemare questa che c'ha una sola che si stacca e lei mi può aiutare, vero?
6: Credo che... Sì, del negozio.
4: Ma lei, scusi, cosa fa?
6: Io faccio... incido il metallo.
4: Ah, ma gli stampa le cose pure?
6: Sì, con questo torchio.
4: Se le mando una mail, mi può stampare la carta d'imbarco che domani c'ho l'avione per Barcellona che... Tra una riunione e l'altra, ecco qua, è bellissimo camminare in questa piazza.
3: Non ho capito cosa hai detto.
4: Tra una riunione e l'altra, è bellissimo camminare in questa piazza.
3: Un campo però.
4: Ma che campo? È una piazza, non vedi che cazzo dici? No. Eccolo qua, grande. Ciao, ciao, Giulio,
7: ciao,
4: come stai?
7: Ciao, grazie, grandissimo.
4: Va bene? Un fate le spese e sempre forza unione.
7: Grandissimo, grandissimo.
4: Che cazzo è? Questo lo conosco, aspetta un attimo.
3: Vai.
4: Carissimo, ciao, ciao, come stai? Lui è un caro amico.
8: Oh, è grande, politico.
4: Sì, il politico, proprio io.
3: Come stai? Bene, ti riconoscono, bene. Gianni, ti riconoscono. L'affetto,
8: sì, me lo ricordo sto qua. Lei mi doveva
3: tirare il lei.
8: Te mi pare.
4: No, vabbè, ma non sono io. Non sono io. Arrivederci, ciao. E stiamo qua. Guarda, siamo qua davanti a vogliamo un'università.

0: sinistra, e io sono d'accordo con le istanze degli studenti, le studentesse, sì, di questa famosissima istituzione culturale che è l'Università Ca' Foscolo di Venezia.
1: Guarda, ringrazio che non lavoro, perché io non mi sarei già
0: allora a fuori, Bari capito? L'hanno dedicata ad Aldo Moro, qua a Foscolo, che era un poeta, chi la dovevano dedicare? Marco Polo a Venezia, de famoso, che è andato solo in Cina in culo alla gente. Almeno Foscolo ha scritto ha scritto
1: Danni.
2: Va bene, va bene, va bene, lanciamo degli applausi per Gianni Fognato, che purtroppo mi sa che non ha fatto in tempo a candidarsi.
3: È la tipica centro veneziana.
4: 62 minuti di applausi.
2: Vabbè, facciamo finta di essere una radio che passa della musica, perché nonostante il cambio di come si dice, scenografia, setup, ambientazione, siamo ancora una radio.
3: Io farei come al solito una
2: saltella di palo in frasca.
3: Sì, no. Una cosa così che sappiamo fare spesso, facciamo, cioè peschiamo a caso.
2: Dire le cose stupide.
3: Esatto. E pescare a caso senza aver neanche sentito il pezzo.
2: Perfetto.
3: Perché in tu playlist possiedi una playlist infinita, ma alla fine c'è un brano meraviglioso che è appena
2: messo. Dopo magari ritorniamo sul brano meraviglioso che ho appena visto. A caso, sì, Gianluca Brunelletto ci porti, fa fare un salto nel buio.
3: Esatto.
2: È un po' come la votazione del sindaco.
3: Visto che
2: è un salto nel buio, perché non sappiamo, noi votiamo, ma magari sarà.
3: Tutto meraviglioso. Poi questi ultimi giorni qua è un delirio di come si dice? Riunioni.
2: Riunioni, sì.
3: Nell'isola meravigliosa in cui ancora per poco abito.
2: Esatto.
3: E ci sono aperitivi, cose incredibili.
2: Esatto.
3: Quindi
2: sì, tu cammini per strada e trovi delle bancarelle gialle.
3: E ti fermano, ti imbragano, che meraviglia.
2: Mamma mia.
3: Se vai al mercatino di qualsiasi posto, puoi andare a Marghera, a Mestre, a Lido, in tutti i posti del... c'è una svariata quantità di personaggi che
2: ti danno
3: volantini, gazebi, c'è un po' di tutto.
2: Ma caro Brunelletto, fa un salto nel buio. Così saltiamo senza rete.
3: Senza sapere cosa stiamo... c'è un brano meraviglioso che si chiama La canzone del sindaco. Sa cosa sarà? Secondo me potrebbe essere ottima per questa 209esima puntata di Testa di Pazzo, sempre dedicata.
2: Sempre i potenti mezzi di Radio Gamma, di Radio Vanessa ci permettono di andare in onda.
3: Quel totem meraviglioso che c'è fuori, potremmo trasformarlo in un... no?
2: E dopo facciamo un lancio.
3: Intanto, dove andate il mercoledì sera?

0: E che dire, in questo salto nel vuoto, un po' Bob Dylan, un po' no.
1: Sì.
0: E guardo la foto di Bob Dylan, come diceva il grande Pippo Franco.
1: Poi tu dici Bob Dylan, a me viene in mente un gruppo di Pisa, ovvero i Caucasi Umani.
0: E mi sembra Pisa a caso, esatto. Perché purtroppo sei il Venezia.
1: Finalmente ritornato dopo un anno in purgatorio in Serie A.
0: Festeggiamenti, quasi pari a quelli dell'Inter, esatto. Che ha vinto il campionato. Purtroppo
1: il Pisa è retrocesso in...
0: Era già ultimo quando intervistammo i Caucasi Umani, sì. Purtroppo non si è tirato su da quella condizione.
1: No, sono rimasti lì.
0: E quindi magari dopo mangiamo pizza con qualche brano. Ma Carlo Moraletto vuole rimanere ancora in tema elettorale.
1: Sì, perché c'è stata una specie di... Che può dire? Qualcuno si è lamentato, qualcun altro no. Anzi, sì. Ha accettato di buon grado questa cosa.
0: Sì.
1: Perché ormai siamo quasi vicini al 24-25 maggio. E quindi le elezioni per il successore di Luigi Brugnaro. Si può dire Luigi Brugnaro in radio.
0: Esatto.
1: E la campagna elettorale a Venezia si accende attorno al caso dei candidati bengalesi nelle liste del centro-sinistra.
0: Perché questa cosa?
1: Per arrivare al progetto della nuova moschea di Mestre.
0: Sì.
1: Che spacca la politica cittadina.
0: Diciamo che in questo periodo, dopo i fatti dell'altro giorno, insomma, c'è, insomma, diciamo, come dire, chi è italiano in seconda generazione, immigrati in seconda generazione. Adesso è un po' difficile questo momento, vabbè.
1: Bene, se la Lega attacca il PD,
0: sì.
1: Islamizzato con lo slogan no moschea, vota Lega.
0: Sì, per le famose radici cristiane dell'Europa, quella roba lì, lì.
1: Idem rispondono che il progetto del luogo di culto di Via Giustizia non nasce dal candidato del Campolongo Andrea Martella.
0: No.
1: Ma piuttosto dalle aperture del sindaco uscente di centrodestra Brugnaro. Che ha indicato più volte quell'area come possibile soluzione per costruire appunto la moschea.
0: Vabbè, e quindi cosa succede? La fanno o non la fanno? Non lo sappiamo.
1: Non si sa. Intanto ci sono questi personaggi che voi potete, volendo, votare sulla lista del PD.
0: Sì. Andiamo sempre di Andrea Martella. Il campo
1: tu dicevi prima, visto che ci sono svariati. Fazioni politiche che si affiancano ad ogni candidato sindaco.
0: Allora, Andrea Martella è sostenuto da Pace, Salute e Lavoro.
1: Sì.
0: Che ha legato al Partito Comunista. Che mi pare che sostenga anche un consigliere comunale.
1: Sì.
0: Che inizia per C.
1: Sì, e finisce con A. Che meraviglia.
0: Esatto. E il PD, classico, Terra e Acqua.
1: Sì.
0: Il 5 Stelle. Hanno tolto Beppe Grillo dal simbolo, perché ormai ma sono rimasti Venezia è tua,
1: sì.
0: Venezia riformista e i Verdi, che il famoso partito dei Verdi che c'è sempre, una cosa che... Va bene, questo è Andrea Martella. Poi diciamo tutti un po' alla volta, sono veramente tanti. Quindi tu per omaggiare il Bangladesh.
1: Io per omaggiare il Bangladesh ho detto, ma quale vuoi non tirar fuori quella perla meravigliosa del signor George Harrison?
0: Io avrei detto fai qualcosa di Elio.
1: Ma c'è qualcosa anche di Elio? No, se c'è qualcosa di Elio è meglio ancora. Forse è proprio più allegra.
0: Beh, tu ricordi, sì. Un po'. Non so, dovrebbe essere. Io adesso sto dicendo delle cose, delle sciocchezze, ma mi pare di ricordare che loro sono legati un po' al Bangladesh. Perché il famoso disco di Elio, il primo.
1: Sì.
0: Che in realtà è in singalese, quindi non sta col Bangladesh, perfetto. Va bene, io volevo tirare fuori Elio, niente. Qui dobbiamo ripiegare su George Harrison.
1: George Harrison ha fatto questo pezzo meraviglioso.
0: Sì.
1: Può essere che ha fatto anche svariati. Deve aver fatto un tour per raccogliere fondi, forse per aiutare i popoli del Bangladesh.
0: Sì, c'era stata una qualche catastrofe naturale.
1: Sì.
0: Insomma, erano gli anni in cui le star del rock erano vicine a queste cose, quindi facevano dei grandi concerti celebrativi.
1: Sì.
0: E c'è il famoso concerto per il Bangladesh del signor George Harrison. Insomma, tra l'altro non dici già esatto a caso,
1: è stato organizzato al Madison Square Garden, esatto, a New York, il 1 agosto del 71.
0: Sì, un concerto beneficente.
1: Due spettacoli, uno pomeridiano e uno serale.
0: Erano per i profughi della guerra di liberazione bengalese, insomma, è un problema che un po' si ripercorre anche oggi, insomma.
1: Esatto.
0: Non facile la situazione. All'epoca era ancora denominato Pakistan Orientale, sai che c'è sopra la collina, sì, no? Mamma mia, che problemi. E tra l'altro, come dire,
1: sul palco ci furono, esatto, a fianco al signor Ellison, Ravi Shankar, che è questo personaggio famoso che, sì, suona il sitar.
0: Esatto, Billy Preston, il quinto Beatles,
1: Leon Russell,
0: Ringo Starr,
1: Eric Clapton, esatto, e ovviamente
0: Bob Dylan,
1: che abbiamo già menzionato.
0: Non c'era Paul McCartney? Non
1: so, no. Non c'era Paul McCartney?
0: Perché in questi giorni si parla molto di Paul McCartney, perché ha fatto una serie di dichiarazioni.
1: Sì.
0: Tipo, ha parlato proprio di Bob Dylan. E dice: io sono andato a un concerto di Bob Dylan e non conoscevo metà delle canzoni. Perché fa: io quando faccio i miei concerti voglio bene ai miei fan e quindi faccio tutte le hit, non tiro fuori il brano che non conosce nessuno. Invece Bob Dylan, che è sempre il solito,
1: il migliore.
0: Ultimamente fa dei concerti in cui fa tutti i brani magari più nuovi o più sconosciuti, quelli che piacciono a lui, e non ti fa i grandi classici, quindi a meno che tu non sia un fan proprio sfegatato che le conosci tutte. E papà di sé, perché ha più di 80 anni,
1: sì,
0: e ogni tanto commenta un po' quello che succede, quindi non fa i selfie con la gente. Non ha accettato di partecipare a un programma satirico,
1: okay,
0: in cui il cui tema era prendere in giro pesantemente il musicista di turno. Ma io a mia età, insomma. Quindi insomma Bob Dylan quella volta forse ha fatto dei pezzi più noti,
1: sì. Ma a questo punto, visto che stiamo menzionando Bob Dylan un'ora e mezza, e visto, sì, che in playlist forse tu ce l'hai, ma anche no, basta cercare Ico e i Cavi Umani, perché non vogliamo omaggiare questa chicca che dura poco più di un minuto di Ico e i Cavi Umani, che si chiama Carissimo Bob Dylan?
0: No, la mia unica curiosità era vedere cosa aveva cantato Bob Dylan nel 71, ma forse andiamo un po'. Vediamo. Bob Dylan ha fatto, occupa il lato E, quindi, sì, il terzo LP di questa, di questo è un LP con è un triplo concerto, sì, per il Bangladesh, e ha fatto Just Like a Woman, Mr. Tambourine Man,
1: sì,
0: Blowing in the Wind.
1: Beh, insomma abbastanza,
0: cioè, pezzi che forse erano più conosciuti, ma magari nel 71 aveva ancora, era ancora un po' legato al suo periodo di grande successo degli anni 60. Va bene,
1: bene. Ma
0: quindi per omaggiare Pisa,
1: sì, per omaggiare Bob Dylan
0: e per omaggiare il Bangladesh,
1: c'è in playlist, perché l'avevo messa perché è talmente bella che non potevamo non farvela riascoltare.
0: Esatto, tra l'altro devo anche ripubblicare questo bellissimo e meraviglioso
1: podcast.
0: Sì,
1: meraviglia.
0: Prima o poi.
1: Io purtroppo, sì, ero assente, stavo facendo un corso di rara bruttezza che mi ha visto lontano. Ho imparato, sì, ma
0: va bene.
1: Ma che,
0: vabbè. Quindi, Carissimo Bob Dylan,
1: sì,
0: Ico e i Cavi Umani.
1: Che meraviglia. Ma dove andate mercoledì sera?
0: Io li ascolto sempre volentieri. Senti che roba. Da Pisa. Senti come la cantano bene. Bob Dylan, lui della sua armonica.

0: Qui potremmo chiudere il mixer e andarcene a casa.
1: Io mi aspettavo che partisse l'armonica. Ma ne mettiamo un altro di quei cagiumani, giusto per...
0: Tanto per dire, vabbè.
1: Visto che questa è la breve...
0: C'è qualcosa che riguarda anche Pisa, se vuoi. C'era un brano in cui viene menzionata la città che è retrocessa in Serie B.
1: Esatto. Pisa for Real, dello stesso disco.
0: Sì.
1: Vado?
0: Vabbè. Dico cagiumani.
1: Io sono un po' emozionato. Salutiamo Ico. Speriamo di sentirvi presto in quel di Pisa o in quel di Venezia.

0: Mamma mia. Va bene. Insomma, stiamo cercando un po' di non pensare alla campagna elettorale e di non pensare a quello che succede al di là del mare. Quando
1: partono delle navi che dirette verso un posto dimenticato da tutti.
0: E quando tu sei in acque internazionali, quindi se dovresti essere ancora super partes, quindi sì, non sei
1: intoccabile, in teoria
0: intoccabile, pare che
1: qualcuno
0: non sei,
1: ti tocca lo stesso,
0: non sei abbastanza intoccabile per un noto stato,
1: sì,
0: che espone qua anche all'arsenale,
1: sì,
0: che li vogliono tutti talmente bene che ci sono le forze dell'ordine schierate tutti i giorni. Esatto. E l'ha fatta talmente grossa stavolta che addirittura Mattarella ha detto trattamento in civile, infitti gli attivisti. E addirittura il nostro premier,
1: ossia, si può dire Giorgia Meloni in radio,
0: ha detto pretendiamo le scuse, le opposizioni indegne.
1: Pare che siano
0: e addirittura
1: stati...
0: il primo ministro di un noto stato qui che dispone quella biennale ha detto ha sbagliato, i provocatori saranno espulsi. Quindi forse si può dire che hanno minto fuori dal boccale. Forse si può dire che è un po' troppo per qualsiasi cosa. Cioè, di solito quando succede qualcosa arrivano tutti a dire no, ma non è vero, ma è

0: Vabbè.
1: E questa era tratta dal disco di Titta, Canzoni di Provincia,
0: che vi invitiamo ad andare a cercare sulle piattaforme più prestigiose.
1: Meraviglia. E insomma, se in questo periodo si discute molto su chi sia italiano, chi non sia italiano,
0: sì,
1: e così via, come dire, siamo tutti italiani quando un altoatesino vince
0: attenzione
1: a tennis,
0: sì, che potrebbe parlare vagamente come un austriaco quasi,
1: esatto, ma il signor Sinner
0: ha vinto gli Open di Roma.
1: Di Roma, erano mille anni, tipo c'era ancora Panatta quando ce l'ha fatta,
0: dilaniando tutti gli avversari, esatto.
1: E adesso lo aspetta Wimbledon, che potrebbe fare numeri anche lì, potrebbe ganellare altri successi. Ma siamo anche tutti italiani,
0: sì,
1: quando c'è un famoso contest, ovvero l'Eurovision.
0: Attenzione, l'Eurovision Contest, che si è svolto in Austria,
1: esatto, in Austria, posto che ci regala un padiglione pieno di signorine nude.
0: Attenzione, esatto, ma come, dopo mi spieghi come funziona quella cosa lì della campana, perché
1: esatto, dopo,
0: sì,
1: dopo,
0: poi, dopo le parole diffusamente torniamo alla Biennale che è appena iniziata, che meraviglia.
1: Si può dire Biennale,
0: sì, anche vabbè,
1: non lo so. Comunque, che dire, questa, come dire, siamo riscoperti tutti italiani o tutti detrattori, perché
0: sì,
1: allora un napoletano, che già ci porta lontano come musicalità,
0: sì,
1: e sfidando un po' le tendenze, visto che molti si erano ritirati, visto che insomma l'Eurovision sta un po' segnato da queste presenze politiche invadenti,
0: è vero che ha detto no, ci sono loro, io non
1: la Spagna,
0: vado, esatto,
1: visto c'è un popolo con una bandiera bianca e blu,
0: striscia blu, sì, staccata lì.
1: Va bene, però Salva Vinci, che è un po' super partes, qualcuno direbbe che è un po' qualunquista, ma noi facciamo della radio, che ne sappiamo noi di politica,
0: sì.
1: Vabbè, ha deciso di partecipare con la sua canzone Tormentone, ovvero Per Sempre Sì.
0: Vabbè,
1: qualcuno ha detto che ha steccato di brutto almeno tre volte.
0: Beh, ascoltandolo, cantavano dal vivo e non era bello fresco come a Sanremo, era forse,
1: direi,
0: chissà,
1: che
0: l'emozione,
1: beh, Lucio
0: Corsi
1: ha fatto numeri l'anno scorso,
0: era,
1: anche Angiolina Mango
0: non ha cantato male, ma non aveva quella spinta che aveva Sanremo.
1: Era molto bello il balletto con la signorina con la bandiera d'Italia, sembrava, sì, proprio uno spot elettorale per un noto premier. E quindi però tutta questa aspettativa, tutte queste polemiche, sì, no, è giusto, non è giusto,
0: sì,
1: e

0: Dato quinto.
1: Alla fine è andato quinto, insomma.
0: Tanto è dato fatto. Quinto come Lucio Corsi, quindi siamo pari in porta. E ha vinto una canzone misteriosissima.
1: Sì. Allora io devo dire che ho provato ad ascoltare, a mettermi davanti alla TV e a cominciare ad ascoltare quasi tutte le canzoni. A parte la canzone di Malta, che a me è piaciuta particolarmente, sì. Che non aveva niente a che fare con tutte le altre che sono... Certo,
0: tanto è la 70ª edizione, pensate quanto tempo che lo fanno l'Eurovision Song Contest. Ha vinto una
1: appunto questa canzone meravigliosa,
0: cantante bulgara,
1: esatto, con un brano
0: che non era il pippero,
1: no.
0: E la canzone è Banga Ranga,
1: esatto. Infatti la quando l'ho sentita Banga Ranga. io e la regina del Birone mi hanno detto: Madonna del Signore, ma cos'è sta roba qua?
0: Sembra quelle pezze, se hanno dato della canzone delle giostre a Sal Da Vinci, questa sì, è proprio questa,
1: veramente. E invece, alla fine, poi non so come funziona il voto, tu potevi votare dall'Italia,
0: posto,
1: ma non per l'Italia, tramite il telefono, non so.
0: Quella con la bandiera e poi con quella,
1: sì, con la stella in mezzo.
0: Con la stella in mezzo, al secondo posto, preso.
1: Infatti.
0: Al terzo posto, la Romania.
1: Sì.
0: Con una cosa un po' sadomaso. Prima abbiamo parlato di Donna del Guinzaglio, questa c'è un...
1: vestitino abbastanza...
0: vestitino, esatto. Sembra una delle... bambole di pezza, che non siamo bambole di pezza a caso, che perché playlist, sono uscito in playlist. Quarta l'Australia.
1: Sì.
0: Ma l'Australia cosa c'entra con...
1: Infatti io mi domandavo, ma l'Australia cosa c'entra con l'Eurovision Song Contest?
0: Non si capisce. Quinta l'Italia, come è noto, e quindi... niente.
1: Non sei curioso di ascoltare il brano che ha vinto?
0: Voi veramente
1: questa diciamo, 70ª, 70ª edizione?
0: Ma quindi noi ci siamo come dire accapigliati,
1: sì,
0: per far sì
1: che vincesse
0: finalmente Banga Ranga,
1: questa cosa più o meno qua.
0: La vuoi sentire dal vivo? Sentiamo dal vivo,
1: sì, sentiamo la performance dal vivo della signorina.
0: Vediamo se le ha steccato o no.
1: Dara.
0: Anche un consiglio, no, non c'è niente.
1: Come
0: Dara. Vabbè. Quindi live dal vivo Eurovision,
1: direttamente dal palco dell'Eurovision Song Contest
0: in Austria, che non c'entra con il padiglione qui di fianco dove pensano signorine alle campane.
1: Che meraviglia.
0: Invece in Bulgaria, quando vogliono fare la musica di qualità,
1: fanno queste cose qui.
0: Senti che roba. Cuore dell'Eurovision Song Contest.
1: Andate mercoledì sera.

0: 42 minuti di applausi.
1: Mamma mia, che meraviglia. Perché mi sono perso questa cosa? Non ho seguito
2: Dara e le sue performance musicali e danzanti.
1: Mamma mia, che meraviglia, che meraviglia, che meraviglia, che meraviglia. Che meraviglia. E quindi questa signorina ha stravinto.
2: Quindi probabilmente il prossimo anno l'Eurovision Song Contest si terrà a Sofia?
1: Sì, in Bulgaria. Ah, perché chi vince poi lo spostano?
2: Sì, chi vince poi ospita, pare che ospiti il...
1: Ah, non è come i mondiali che ci sono tipo... perché non partecipiamo?
2: Salutiamo la nazionale di calcio italiana. Esatto. Che non parteciperà per l'ennesima volta ai mondiali che si svolgeranno tra breve.
1: E tra l'altro la notizia è confermata, sì. non tolgono l'Iran.
2: No, non tolgono l'Iran, quindi ce l'abbiamo.
1: Esatto, che tra l'altro ogni giorno non si capisce se c'è un signore con la pettinatura un po' strana che dice di aver vinto la guerra.
2: Sì.
1: Poi il giorno dopo dice che non è vero.
2: No, adesso forse li attacchiamo, no, però forse no.
1: Esatto, va bene, va bene. Però
2: un altro signore a noi molto caro qualche tempo fa ci disse questa cosa qui.
1: Senti che roba.
2: Prego.
3: La mia vita una volta era solo vino, adesso invece che ho scoperto il futuro ascolto solo Testa di Pazzo su Radio Vanessa. Fatelo anche voi, cambierete e non necessariamente sarete

0: E se il signor Rubens Camillas e i suoi crema ci hanno deliziati con un'intervista meravigliosa, esatto, che vi invito a riascoltare il podcast. E
1: qualche giorno fa, la rete ci ha regalato una performance tra il signor Camillas, esatto, e quell'altro signore
0: che piccolino. non è Martella
1: candidato sindaco,
0: ma è Martelli.
1: È un mix fra Martini e Martella, tipo.
0: Si chiama Andrea anche lui.
1: No,
0: sarebbe stato clamoroso.
1: Al nome vero quale sarà? Chi lo sa? Martini ha due nomi, Martella ne ha uno, magari di tre, forse ne.
0: Non è Carlo Martelli, famoso politico, che salutiamo, che sarà vivo e lotta ancora con noi.
1: Sì.
0: Gessate, nato il 24 settembre 1940. Ti ricordi quando c'erano questi politici qua? No, Martelli, cantante. Martelli, uscito anche lui, Federico si chiama. Quindi niente.
1: Non coincide. Ma cognome può essere un mix tra i due.
0: Esatto, Martelli Martini. Famosissimo, Italia sgostante, con Bello Bello. Sì. Però sempre attivo.
1: Sempre attivo, perché sta spornando pezzi a sbrega.
0: Esatto.
1: E ne è venuto fuori uno meraviglioso intitolato Blocco Tutto.
0: Blocco Tutto.
1: Chissà cosa potrà mai bloccare.
0: Ma in questo periodo così sereno, il nostro ministro dei trasporti, quando è venuto anche qui a visitarci,
1: sì,
0: quando a inizio anno ha detto con quel signore con i capelli biondi spalati americano sarà un grande periodo di pace.
1: Vabbè.
0: E quindi
1: pensate che quel ministro lì era una maestra proprio oggi, forse per promuovere qualche...
0: Può essere,
1: sì. Ho visto foto di gente che si faceva i selfie insieme a lui, ma che può dirlo, va bene.
0: Più che altro perché adesso è molto attivo, perché ogni volta che c'è un fatto di cronaca legato a un cittadino non italiano, o italiano, non si, poi se la gioca, no, dice, non è italiano, quindi è... Poi ti dico, ma veramente è italiano? Ah, mi sto ancora peggio perché è italiano. Ma allora, io mi dissocio.
1: Sì.
0: E preferirei...
1: Martellare quel brano di Martelli.
0: Blocco Tutto.
1: Esatto.
0: Quindi abbiamo questo duetto di pregio, Ruben Camillas
1: insieme a Martelli.
0: Martelli. Federico Martelli. Che dovevo venire a Venezia, appena sono venuto.
1: E beh.

0: beh.
1: Mamma mia. Però, improvvisamente.
0: Sono solo le 21:18.
1: Cambiamo base.
0: Attenzione. Quando senti questa musichina qua, che un bel po' che non si sentiva.
1: Esatto.
0: Sai che dall'altra parte della cornetta, esatto, o del citofono,
1: ci potrebbe
0: c'è
1: essere
0: la terza testa di pazza d'onore,
1: esatto,
0: che si fa largo fra tutti per proporre a tutti voi, cari ascoltatori di Testa di Pazzo, una delle sue chicche meravigliose.
1: Ascoltiamo.
0: Prego.
2: Cari amici di Testa di Pazzo,
1: io
2: innanzitutto come state? Spero tutto bene.
0: Benissimo.
2: E mentre mi trovavo in questo parcheggio a Montebelluna, fermo in macchina sotto la pioggia, ho avuto improvvisamente un'illuminazione. Ma vi siete resi conto che la tecnica lirica del cosiddetto spritzcore, quindi parliamo di Bonsol Cobra, Iron Rizzo, questi personaggi qua, va a collocarsi esattamente a metà strada tra la voce recitante usata nel teatro musicale,
0: sì,
2: e il rap, creando un ibrido che non so quanti precedenti abbia. Lascio a voi indagare e lascio la libertà al maestro Sevieri
1: di indagare,
2: mandare in onda qualsiasi capolavoro di questa ciurma di scombinati innovatori che sta veramente rivoluzionando il modo di fare rap, di fare trap, di fare musica in Veneto in questo periodo.
0: Sentiamo anche il ticchettio della pioggia, tipo.
1: Esatto, perché piove sempre. Applausi per Gianluca. Allora, io direi che si potrebbe colmare questa lacuna,
0: sì,
1: ascoltando un brano meraviglioso,
0: sì,
1: di questa compagine, ovvero Iron Rizzo,
0: sì,
1: con Mega Festone,
0: sì,
1: 2.
0: Che meraviglia.
1: Sei pronto?
0: Io quando ho sentito Bonsol Cobra mi è venuta la pelle d'oca di contentezza, però
1: volevi
0: forse
1: sentire?
0: No, beh, ma forse anche il signor Rizzo ci...
1: Il signor Gianorra ci proponeva questo.
0: Ah,
1: magari...
0: allora se lo dice lui, noi
1: vediamo se riusciamo a vincere, a vincere l'indugi.
0: Bravi.
1: Rompo l'indugi.
0: Prego.
1: Vado. Via.
0: Yeah.

0: Vabbè. Io penso che già non là si fa toccare dei livelli sempre più incredibili. Mamma mia, mamma mia. Passiamo da Bob Dylan,
1: sì, a Rizzo. Come si chiama questo
0: genere? Iron Rizzo. Vabbè. Però secondo me in un'altra puntata dobbiamo passare anche Mega Festone, la prima, che secondo me ci potrà portare molta gioia. Ma 22:54, manca ancora una mezz'età abbondante
1: tu
0: di pelle.
1: Sai lunga, spiegami bene come funziona quel discorso del padiglione austriaco.
0: Perché ti è rimasto un po' nel cuore.
1: Esatto, è rimasto un po' nel cuore a tutti, perché c'è questa cosa che io pensavo fosse solo il primo giorno dell'apertura, o no?
0: No, poi c'è stata, diciamo che l'artista sì, si è esibita, adesso ci sono anche altre ragazze.
1: In pratica c'è questa campana.
0: Sì, davanti al padiglione.
1: Sì.
0: C'è una corda.
1: Sì. Su una, cui si arrampica questa signorina, in questione.
0: Nuda.
1: Sì.
0: Poi si mette a testa in giù e diventa un po' il battacchio di questa simpatica,
1: tutto come con le mine al vento, tipo.
0: Questo si può accadere anche in questo
1: ma
0: caso.
1: Ma quindi in qualsiasi giorno io vado alla Biennale posso incappare in questa,
0: puoi incappare, c'è una fila, poi all'interno c'è anche un altro altre cose interessanti che magari vuoi. Infatti il padiglione che più fila,
1: quello dell'Austria, sì. Fatalità.
0: C'è un po', è come dire, questa campana umana, sì. L'artista è Florentina Holzinger,
1: sì,
0: e che ha attirato appunto l'attenzione questa vistosa azione che è un disco cale dell'ora.
1: Ogni scoccare dell'ora,
0: esatto.
1: Quindi ogni ora c'è
0: una performance fissa, sì. All'interno di una campana di bronzo, come abbiamo appena ricordato,
1: sì.
0: Proveniente dalla Marchesa di Venezia,
1: sì.
0: E diventa appunto un grande battacchio umano suonando la testa. Ma qui ci sono delle immagini.
1: Tra l'altro deve essere anche abbastanza
0: faticoso,
1: sì, perché se hai la testa in giù è appeso, devi già, insomma, non è una cosa
0: è
1: molto,
0: è un bello sforzo fisico, infatti. E pare che però non ci sia niente di nuovo,
1: sì, perché?
0: Come testimoniano i quadri che ha preso in camera di Bosch,
1: sì.
0: Famoso pittore,
1: esatto.
0: Cinquecentesco, anche lui l'aveva già dipinta in un trittico, si chiama Trittico del Giudizio di Bruges,
1: sì.
0: E si vede appunto un uomo
1: messo a testa in giù,
0: esatto, come questo
1: che funge
0: da battacchio. Quindi se l'ha inventata questa cosa, l'ha vista in un quadro di Bosch, chi lo sa,
1: può dirlo.
0: Io vediamo un attimo, come dire, vediamo la pronuncia corretta, che io non ho mai imparato a pronunciarlo. Vediamo un po' se Vanessa ci aiuta nella
1: Vanessa, tu che
0: sai tutte le lingue.
2: Hieronymus Bosch,
0: sono detto un po' all'inglese. Grande, come dire, un pittore fiammingo, tu che colti,
1: posseggo tutti i suoi quadri,
0: esatto. Hieronymus Bosch, non riuscirò mai a dirlo,
1: sì.
0: C'è qualche olandese in sala che si può aiutare, tanto che poi in Olanda ha una performance molto importante,
1: sì.
0: Anche questa alla sua casa di ogni ora,
1: sì.
0: Tu entri, si chiude come una sala cinesca,
1: sì.
0: E c'è uno spettacolo anche lì abbastanza forte, che non può andare a vedere.
1: Ah, che meraviglia.
0: Stai perdendo delle cose meravigliose.
1: Quando mi tocca venire, ogni anno dico vengo, però non vengo mai.
0: Feste di tutti i tipi.
1: Pare che ci fosse Björk che faceva un DJ set
0: alla Guggenheim. È un noto scrittore veneziano,
1: sì.
0: Non sapendo chi era questa persona travestita in maniera buffa, ha iniziato un po' a menarla e,
1: sì.
0: A dire è troppo alto, abbassate. E poi sono rincorse vedendo le immagini sui social,
1: sì.
0: Hai appena detto a Björk di abbassare il volume. E come ricordava un noto genio, amante dei pipistrelli,
1: sì.
0: Se dici che è troppo alto, sei troppo vecchio.
1: Vabbè.
0: E quindi direi che siamo un po' chiusi lì. Va bene. 22:59.
1: Come vogliamo proseguire? C'è un brano meraviglioso che potrebbe interessare una campana.
0: Ce l'abbiamo.
1: Sì, perché c'è un noto brano di Metallica, ovvero, esatto. Perché suona la campana.
0: Non male. Ma che richiama il famoso romanzo che tu hai letto,
1: esatto,
0: di Ernest Hemingway, che suona la campana.
1: Ma perché ascoltarlo in versione metal quando ne esiste una versione reggae che tu possiedi in playlist verso la fine?
0: Esatto. e come dire, la prendiamo un po' larga, perché appunto vogliamo in tutte queste situazioni ricordiamo che l'11 maggio dell'81 ci lasciava,
1: attenzione,
0: il signor
1: Bob Marley,
0: Robert Nesta Marley. E quindi partiamo con reggae, vediamo un po' dove ci porta questa playlist di Lalo Pregio. Vediamo un po' se ci porta.
1: Proprio una delle ultime cose meravigliose che abbiamo introdotto.
0: Esatto, a parte la canzone del sindaco, che insomma è anche quello di Pregio.
1: Sì.
0: Caro Munaletto ha la caratteristica di aggiornare la playlist
1: in maniera poco corretta, però forse adesso.
0: Sono 209 numeri, un po'. Non so se riusciamo ad arrivare a 250, se non ci bloccano prima, se diventiamo.
1: Lo fanno come Spotify. Che...
0: Esatto, Spotify ci.
1: Non c'è.
0: Non c'è. Che stai.
1: Allora farei una cosa meravigliosa. Potrei scartabellare nell'archiviolo di Radio Vanesia.
0: E mettere un'altra canzone.
1: No, no, e lanciarla in maniera.
0: Lanci così.
1: Sì, la lancio così.
0: Va bene. Quindi una versione un po' reggae, chissà come sarà. Forlun the Bell Tolls,
1: suona la campana.
0: E a ogni ora in Austria puoi andare a vedere queste signorine. Ce n'è anche una dentro la vasca.
1: Sempre così, con mezza.
0: Io avevo parlato, prima Martelli parlava di un altro problema.
1: Sì.
0: Lì pare che ci sia una vasca con dell'urina purificata.
1: Attenzione.
0: E la signorina ignuda si aggira dentro questa vasca.
1: No, ma
0: è un padiglione.
1: Perché non venga a vedere la. Che anno siamo? Che edizione è?
0: La? 72.
1: 72esimo.
0: 70esimo del.
1: Che meraviglia.
0: Vado?
1: Vabbè.
0: Via!

0: E insomma, chissà Bob Marley cosa avrebbe pensato che qualsiasi brano diventa reggae. Dunque era così.
1: Ribaltando.
0: Non lo so. Comunque, ricordiamo Bob. Insomma, penso che l'amico Steve Giant l'avrà già omaggiato abbastanza su una radio locale mestrina. Quindi, insomma, non serve che mettiamo un altro brano di Bob Marley. Penso che basti quello.
1: Visto che ci dovrebbe essere la par condicio, anche se qualche candidato sindaco dice qui ai dibattiti, alle cose, i confronti fra sindaci, sono sempre solamente due, a noi non ci caga nessuno.
0: E vabbè, abbiamo detto Simone Venturini,
1: sì,
0: candidato centrodestra.
1: Esatto.
0: È stato a 38 anni.
1: Molto giovane, sì.
0: Esatto.
1: Marghera.
0: Lasciamo con la base annullata, torniamo alle nostre basi, dai, cambiamo, che salutiamo.
1: A che partiti è collegato il signor Simone Venturini?
0: Allora, vediamo un pochino.
1: Forse devi questo facsimile meraviglioso.
0: C'è un facsimile che
1: la
0: non si
1: riuscì. La blu.
0: Vediamo un po', otto candidati. Nessuna donna, tra l'altro.
1: No.
0: Neanche questa volta. Non facile.
1: Però ce ne sono parecchie fra i consiglieri comunali che potete votare. Addirittura si possono votare due nomi, ma una donna e un uomo.
0: No, questa cosa è complicata, io non ho capito come
1: funziona. Se tu voti, per esempio, che ne so, la Lega?
0: Va bene, succede.
1: Diciamo, mettiamo caso che tu votassi, che ne so, un partito a caso.
0: Sì.
1: Puoi mettere due preferenze, due cognomi, ma non puoi mettere o due donne o due uomini, devi mettere un uomo e una donna.
0: Va bene, Andrea Martella abbiamo nominato.
1: Sì.
0: La coalizione Tutta la città che vogliamo si canta Giovanni Andrea Martini.
1: Sì.
0: Docente di liceo in pensione, già presidente della municipalità di Venezia Murano Burano e consigliere comunale uscente con la lista Tutta la città insieme.
1: Sì.
0: La coalizione che lo sostiene, oltre Tutta la città insieme, comprende le liste civiche ABC, ovvero Ambiente Bene Comune,
1: sì,
0: e Venezia Passi il Lavoro.
1: Eh beh.
0: Poi per prima il Veneto,
1: sì,
0: si candida Pierangelo
1: Del Zotto.
0: E non Gianangelo, no, è Pierangelo Del Zotto.
1: Del Zotto, sì.
0: 63 anni, ex assessore al bilancio della provincia di Venezia, uscito dalla Lega da un decennio,
1: sì,
0: alle ultime comunali era candidato al Partito dei Veneti, che sosteneva Stefano Zecchi.
1: Sì.
0: Oggi sta in Fratelli d'Italia. Poi per ora il coraggio dell'ovvio,
1: sì,
0: partito di centro ispirazione liberale, nato nel 2025, si candida Michele Boldrin, economista e docente negli Stati Uniti. Però lui si vanta di aver studiato e vissuto a Venezia.
1: Sì.
0: Ha 60 anni ed è impegnato, anche impiegato probabilmente perché lavora,
1: sì,
0: nella politica e nella divulgazione. Invece per Città Vive,
1: sì,
0: lista civica lanciata nell'aprile 2026 con una promessa di radicale indipendenza dei partiti, si candida Claudio Vernier, quanto 9 anni, titolare, sì, del famoso Caffè Todaro a San Marco,
1: sì,
0: e già presidente dell'associazione Piazza San Marco, sostenuto da una lista composita che vuole porsi fuori dalle ideologie.
1: Penso un po'.
0: Resiste del Veneto. E invece c'è un volante, anche una signorina.
1: Sì, attenzione.
0: Qua.
1: Sì.
0: Ed è un partito nato nel 2025 intorno al famoso medico Freevax, cioè Novax.
1: Sì.
0: Freevax, Riccardo Zumski.
1: Attenzione.
0: Che candida Roberto Agirmo, che è un imprenditore di studio turistico.
1: Sì.
0: Di 59 anni. Risiede a Marcon, ma rivendica anche lui origine veneziane. Va bene.
1: Meraviglia.
0: Infine, Luigi Corò, già consigliere comunale a Milano e attivista antidegrado, 62 anni,
1: sì,
0: presidente del comitato CMP difesa del cittadino, si candida a sindaco la lista Futuro per Venezia Mestre, invece le altre municipalità già non si frega niente.
1: Esatto.
0: Corò è un esponente di Futuro Nazionale che è legata a Roberto Vannacci.
1: Attenzione.
0: E abbiamo un Novax,
1: sì,
0: gli amici di Vannacci, liste civiche varie.
1: Ce n'è parecchi che si possono votare, è un gran delirio, quindi se uno non ha le idee ben chiare può,
0: esatto, va bene,
1: di che documentarsi.
0: È complicato. 22:10, dove ci porta la nostra playlist?
1: Lunga,
0: è lunga. che segui i programmi televisivi,
1: no, sì, più o meno, quello no, però
0: sai
1: so che ieri, proprio ieri, esatto, si è svolta la finale del Grande Fratello del GF VIP.
0: Esatto. E ha vinto. Abbiamo parlato di persone che si esibiscono a testa in giù.
1: Esatto.
0: È legata a una persona che si esibisce. No,
1: vabbè. Non a caso.
0: Ok, tra il Firuz è quello.
1: C'era un altro Firuz meraviglioso di questo programma. Stiamo parlando del Grande Fratello VIP e della signora Alessandra Mussolini, che ha vinto questa edizione.
0: Nipote di.
1: Una delle cose più belle di questa edizione che ho visto, cioè che ho visto, che hanno riproposto poi in tutti i social,
0: sì,
1: era che durante un. Sai che c'è il momento in cui tutti i concorrenti votano per chi vogliono candidare ad andarsene fuori dai piedi, no?
0: Ah, no?
1: E in questo caso avevano delle simpatiche fotografie. Quindi questo andava in confessionale il tizio e diceva: io voto Alessandra Mussolini, e mostrava questa fotografia del collo. Uno di questi geni,
0: con la messa
1: al contrario, uno di questi geni ha esposto la foto di Alessandra Mussolini al contrario, anche lei ha fatto una faccia alquanto infastidita, poi oh, per bacco,
0: e ops,
1: l'ha girata in maniera giusta.
0: Va bene, ma non è che anche tu che hai già fatto pratica, vuoi esibirti la campana anche tu? Va bene,
1: cara,
0: a testa in giù.
1: Visto che sei vinto, vieni qui e ti esibisci anche, insomma, alla
0: è una tradizione di famiglia, esibirsi a testa in giù.
1: Tra l'altro poi una mostra internazionale d'arte moderna qua appena aperta, che
0: tanto domani forse pare che venga un ministro a visitare, che in grande.
1: Non sarà lui quello del trasporti?
0: No, quello è già venuto. Durante l'inaugurazione pare che fosse un ministro, quello vero, quello della cultura.
1: Vedevo dei post con qualcuno che diceva: ma cos'è questo, elicotteri, motoscafi? Quindi quando si muove uno di questi personaggi qui c'è un esercito intero che,
0: esatto, la nostra
1: fa da scorta,
0: la nostra spesa. Va bene. Abbiamo
1: bene.
0: Un po' divagato, ma
1: quindi
0: vogliamo ricordare,
1: come non rispolverare,
0: visto che abbiamo parlato di signorine che si appendono,
1: esatto, e
0: vestite,
1: di vincitori del Grande Fratello VIP,
0: unendo le due cose, sì, una signorina che da giovane si esibiva abbastanza svestita,
1: sì,
0: è la stessa,
1: credo che abbia posato anche il giornale scandalistico di quelli,
0: esatto, negli anni 80, sì, aveva questo fil rouge col Giappone,
1: esatto, chissà perché.
0: E non so, si vede che è giusto.
1: C'è un brano però tra i due che prediligerei. Uno l'abbiamo mandato di sicuro.
0: Sì. Però visto che tu hai parlato di biennali, di cose, sì, siamo persi la festa migliore di tutti. Purtroppo non sono riuscito ad andare. Festa del Paese di Danimarca.
1: C'era anche lei?
0: Sì, perché proprio in quei giorni là, il padiglione di Danimarca, che è dedicato un po' alla
1: sì,
0: diciamo la pornografia, ma insomma un po' più a livello documentalistico,
1: sì,
0: ha voluto, per festeggiare l'apertura del padiglione,
1: sì,
0: una persona che si è candidata anche lei, è entrata,
1: sì,
0: in Parlamento,
1: esatto,
0: l'ex onorevole,
1: sì,
0: il Ivana Staller,
1: che meraviglia,
0: che meravigliosamente si è esibita con un suo classico.
1: Attenzione.
0: Che in molti hanno ripreso, insomma,
1: sì,
0: cioè, purtroppo no, cantava dal vivo e noi ce la siamo persi. Io sono un po' infelice, forse troviamo un estratto, vediamo qualcuno che l'ha mandata.
1: Ma guarda caso, proprio oggi,
0: sì,
1: un personaggio a me molto caro,
0: sì,
1: ha inviato mi ha detto: adesso ti invio io una chicca. Mi ha inviato praticamente un connubio fra l'onorevole Lola Staller,
0: sì,
1: e niente po' di meno che Ennio Morricone, pare.
0: Ah, l'abbiamo mandato forse quella lì.
1: Sì. Non so se sia mandabile oppure no.
0: Ma in realtà sì, è un film. L'abbiamo mandata in realtà quella canzone lì. È un film d'autore.
1: Non
0: che
1: so se è una cosa musicale o una cosa con. Non saprei.
0: È una cosa musicale, lei fa i suoi gorgheggi.
1: Ah.
0: Forse. Però l'abbiamo già mandata, per cui insomma volevo vedere se trovavo questo estratto. Tanto c'è anche la riunione dei Maneskin.
1: Attenzione,
0: sei un po' emozionato per questa cosa?
1: Parecchio. Però mai quanto la cicciolina che si è esibita alla biennale.
0: Vediamo questo pezzettino, questo estratto. Purtroppo non siamo andati, eravamo troppo presi a fare cose importanti, tipo andare in onda.
1: Ma è quella canzone

0: Ci fanno chiudere la radio. Comunque questa canzone, che insomma ha qualche anno sulle spalle,
1: ma più di qualcuno la conosceva.
0: Pare che Muscolo Rosso, sì, uscita nell'87,
1: sì,
0: ancora riscuote quel sottile fascino. Ma gli anni 80 non ci hanno solo regalato questo meraviglioso singolo dell'onorevole Staller, Ilona. Ma anche
1: questo album meraviglioso della
0: nipote di lui,
1: quella che ha vinto ieri il, esatto, Grande Fratello Vips,
0: esatto, e la canzone che abbiamo scelto,
1: esatto, è sempre in giapponese,
0: esatto,
1: poi magari mi dici cosa dice, non
0: che è in playlist,
1: cioè, dovrebbe essere in playlist, tipo,
0: esatto, Amai Kyoku,
1: sì,
0: parli di cose dolci, chissà di cosa si riferisce. Va bene, 1982, lancio.
1: Prego.
0: Che emozione.
1: Se potenti mezzi non ci hanno interrotto la linea definitivamente.
0: Esatto.
1: Cari ascoltatori di Testa di Pazzo,
0: sono
1: giunti alla 209esima puntata.
0: Forse potrebbe essere l'ultima.
1: Forse potrebbe essere l'ultima. Sappiate che forse potrebbe essere l'ultima.
0: Esatto. Vediamo.
1: E invece no.

0: Ma che razza di pelle mandiamo?
1: Che meraviglia.
2: Questo disco dell'82,
1: sì,
2: purtroppo è uscito soltanto in Giappone. È stato una grande, come dire, una grande chicca tra i collezionisti prima che si diffondesse un po' nel web. Pare che questo disco, che si chiama Amore,
1: sì,
2: contiene dei brani in giapponese e in italiano. E i brani italiani, tra l'altro, hanno il testo di un signore che si chiama Cristiano Malgioglio.
1: Attenzione!
2: Pare che a Londra, nel 2000, l'album venne venduto a un collezionista per 10 milioni di lire.
1: La cippa.
2: La cippa. E una collaborazione per l'etichetta discografica Alpha Records. E, come dire, Tokyo Fantasy, che abbiamo già mandato, forse è la più nota,
1: sì,
2: è stata utilizzata addirittura in uno spot televisivo della Casio, a cui la stessa Alessandra ha partecipato. Che meraviglia. E quindi abbiamo questo Mikey Aoko, questo dolce ricordo,
1: sì,
2: quindi c'è lei che si immagina questo, questo incontro amoroso, molto romantico.
1: Tutto ciò è molto...
2: Tutto ciò è molto bello, caro Carmonaletto.
1: Sono solo le 22:23, ancora un paio di pezzetti potremmo lanciarli.
2: E in questi giorni succedono molte
1: cose. Visto che parliamo di album spettacolari.
2: Esatto. Qualche anno fa,
1: sì,
2: uscì un disco, che forse tu possiedi, del signor Peter Gabriel.
1: Ah beh.
2: E il quinto disco,
1: sì,
2: uscito sempre negli anni 80, ma il 19 maggio, quindi
1: dell'86, sì,
2: esatto, quindi sono 40 anni. Da questo disco di La Bellezza, che fu uno dei grandi successi, insomma, della carriera discografica del signor, è il maggiore successo commerciale,
1: sì,
2: del signor Peter Gabriel. E tutti conoscono un brano che ha trainato questo disco, anche per un bellissimo video.
1: Ma il video era spettacolare, quel video spettacolare che c'era mezzo animato, mezzo pongo, mezzo no.
2: Esatto.
1: C'era un treno che passava intorno alla testa, no? Cosa...
2: Una meraviglia.
1: Sì.
2: E un disco che contiene dei pezzi che forse ha visto qualche volta, tipo Red Rain, Don't Give Up con Kate Bush.
1: Mamma mia.
2: E In Your Eyes, sì, Big Time. Canzoni di La Bellezza che ripropose anche un nuovo concerto qua a San Marco.
1: Ah,
2: qua. Io vidi.
1: Tu vidi, io purtroppo da un povero ignorante.
2: Non sei andato a vedere.
1: No.
2: Ma il pezzo di cui tutti stiamo parlando,
1: sì,
2: visto che parliamo di Martella.
1: Ah, è vero.
2: Ovvero, e di Martelli.
1: Ma, di Martini.
2: Se parliamo di Martelli,
1: sì,
2: Sledgehammer, ovvero la mazza.
1: Sì.
2: Con un vago riferimento a Cicciolina e la mazza, sì, perché in realtà è un po' una... con questo tiro un po' da canzone anni 50, questa cosa, queste allusioni un po', sai, tutto il soul si basa sul fatto che l'uomo è molto macho e sì, fa delle cose con le donne, quindi è un po' questa cosa qua, il gioco di parole che... E diciamo che non è sottile come Muscolo Rosso, però
1: no,
2: si avvicina. Canzone che tutti hanno visto e sentito molte volte, forse il più grande successo, forse secondo soltanto a Shock the Monkey,
1: sì,
2: già presentato a Sanremo in maniera meravigliosa. E noi vogliamo mandare una versione particolare
1: che tu probabilmente possiedi, hai visto?
2: Esatto, una versione un po' anni 50, un po' rhythm and blues, che secondo me rende giustizia al brano originale. La mandiamo?
1: Vabbè.
2: Sledgehammer. Queste cover un po'... che sono sempre i nostri amici del Postmodern Jukebox.
1: Sempre loro.
2: Che ci propongono sempre queste cover meravigliose.
1: In maniera egregia.
2: Quindi come sarebbe se fosse stata una canzone anni 50? Con questi suoni legati a tradizioni...

0: Che bomba! Ah, e se Peter Gabriel parlava della sua mazza, sì, noi cosa possiamo dire per finire questa puntata? Ci sono varie perle. Tra l'altro vedo che ci sono delle cose meravigliose che sono accadute. Se abbiamo ricordato i 40 anni di So, il disco uscito nel 19 maggio dell'86, dov'è l'86?
1: Puoi dire, 86, chi può dirlo?
0: Non lo sappiamo.
1: Non lo sappiamo mai.
0: Esatto.

0: canzone.
1: Già, cantante con le
0: corista di Alice Nelle
1: Terre. Esatto.
2: C'era funk chitarro, ma c'era una canzone che parlava del 2030. Adesso siamo nel 2026.
0: Manca solo 4 anni.
2: Vogliamo mandare questo pezzo che parla di tanta nostalgia degli anni 90? Che ci
0: potrebbe...
2: Vediamo che idea ci facevano negli anni 90 di come sarebbe stato.
0: Più o meno adesso.
2: Sembra lontanissimo il 2030. Invece, 4 anni. Se non arriva una pandemia, pare di no.
0: No, basta. Sarà questa cosa del ratto.
2: Il ratto, ma sì. Pare che niente.
0: Secondo me, se scatta un'altra pandemia, c'è la rivolta generale e nessuno più si chiude in casa, esatto, nessuno più si indossa le mascherine.
2: Siamo tutti qua in radio, esatto, a andare mani meravigliosi. Quindi, 2030.
0: Sì.
2: Articolo 31, poi vediamo se abbiamo qualche altra pelle da mandare.
0: Ma io chiuderei con un'altra mina di Tita.
3: Roma, 28 febbraio 2035, ore 18. Archivio nucleo operativo comitato censura audio. Sequestro numero 61440031. Brano di contenuto sovversivo numero 2354779. Provenienza Milano Blocco Venier, Baraccopoli smantellati. Autori: processati e condannati a riprogrammazione neuronica in data 5 agosto 2031. Mix completo.

0: due o tre le hanno imbroccate questi signori sì, milanesi.
1: Qualche virus, quel Venezia che affonda, qualcosa l'hanno. Hanno beccato.
0: Va bene, che roba, che nostalgia. 22:36. Prima di salutarci, forse con un'altra chicca di titta,
1: sì,
0: volevo salutare un altro genio che ci ha lasciati.
1: Attenzione.
0: Tanto per cambiare.
1: Sì.
0: Ovvero quel signore che risponde al nome di Aquiles.
1: Sì.
0: Cantante di pregio, già insieme a Frank Zappa, chitarrista anche lui, di, che ci ha lasciati il 16 maggio 2026. Esatto, fu un membro dei Gorani, vari tour di Zappa dal 78 fino all'ultimo tour concerto dell'88. Forse è il più longevo dei musicisti, sono 10 anni insieme a Zappa. È famoso nel famoso disco di Zappa, Just Garage, che si conosci, noto come The Voice, perché ha una grande, grande voce. Ed è legato anche a un gruppo italiano molto amante di Zappa,
1: sì,
0: ovvero Elio Zavetese. E vogliamo ricordarlo con una versione interessante di un noto classico di Elio Zavetese, all'epoca cantata da un signore di pregio, ovvero Stay Con Me, che la cantava quel signore con la voce
1: Taylor,
0: esatto, non Roger Taylor ma James Taylor,
1: James Taylor.
0: Esatto, ma in quel di Lugano,
1: sì,
0: dal vivo il signor Aquiles la cantava grosso modo così.

0: Grazie ai Quiris, ti portiamo dal cuore.
1: Va bene, 2:40, dopo due settimane che andavamo in onda, siamo un po' allungati.
0: Bene,
1: ma come quindi, la mazza di. Vediamo una base.
0: Come la mazza di.
1: Ma il muscolo rosso di Peter Gabriel.
0: Esatto.
1: Va bene. Con cosa vogliamo concludere questa puntata?
0: Visto che ci sono queste chicche di Titta che ci ha consigliato il signor Saulo Ercolani, come non poter finire con un'altra perla del signor Titta?
1: Ma dimmi quale.
0: Il brano che tu puoi sentire che si chiama Cagata in autostrada è praticamente il problema che tu quando vai in
1: esatto,
0: gita,
1: che è un po' il tema anche del periodo di Lussemburgo, che sì, c'è questo video in cui c'è questa questa specie di escremento parlante.
0: Attenzione,
1: esatto, è tutto così, sta biennale,
0: parla di
1: pelle su pelle,
0: meraviglioso, quest'anno non posso perderla. Bene,
1: va bene,
0: quindi la cosa che può succedere quando tu ti rechi da qualche parte con il torpedone,
1: esatto,
0: e quando si ferma all'autogrill
1: questo...
0: scatta, certo che sì, scatta la corsa alla toilette,
1: esatto, perché non è facile, sono pelle su pelle.
0: Poi te la giro in maniera istantanea,
1: sto guardando altre pelle che abbiamo mandato. Settimana prossima andiamo in onda, forse
0: si può dirla.
1: E
0: pare che il venerdì c'è uno sciopero meraviglioso,
1: e quindi
0: venerdì,
1: forse la settimana prossima andiamo in onda sempre di mercoledì, sì, che... e forse abbiamo un ospite.
0: Attenzione.
1: Un signore che qualcuno conosce, magari vediamo se ce la faccia, se ce la fa omaggiarci della sua presenza. Non facile, non facile. Numeri su numeri, chissà se la facciamo. Quindi salutiamo Titta.
0: Esatto.
1: E lo ricordiamo con questo brano di La Bellezza.
0: Ovvero Cagata in autostrada.
1: Va bene, che dire, settimana prossima quali pelle sono?
0: Mi raccomando, domenica e lunedì andate a votare.
1: È vero, perché noi praticamente mercoledì quando andiamo in onda
0: sapremo chi è il nostro sindaco, sapremo tutto. L'importante è che voi andate a votare dalle 7 alle 23 la domenica.
1: Potremmo avere anche un commentatore d'eccezione.
0: E dalle 7 alle 15.

viaggiando sulla Verona Brennero con la gita aziendale. Fuori è caldo e bevo acqua minerale. E dopo appena qualche chilometro mi scappa forte la pipì.

0: io volevo capire, ma chi è che ha messo su Radio Vanessa?
1: Sono stato io.
2: No, io sono qua che mi bevo una birra.
0: Anche noi in strada statale 16 ascoltiamo
3: Teste di Pazzo
0: su Radio Vanessa.

Dagli studi di Radio Vanessa, l'unica emittente in centro storico a Venezia, ogni venerdì alle ore 20 va in onda Teste di Pazzo, breve ma lunga storia della musica demenziale italica.

Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24. 1, 2, 1, 2, 3, 4.